0: Sorry, the number you have reached is not in service. Please check the number or try your call again. This is a recording.
1: Nel silenzio della notte, le emozioni si accendono. Melodie che risuonano nell'anima. Per chi desidera sognare, amare e pensare, emozione notte. Emozione notte.
2: Emozione notte.
1: Emozione notte. Tutte le notti, dopo mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte. Ogni notte, dopo la mezzanotte. Emozione notte.

0: Le note sospese nell'aria fluttuano. Un'atmosfera magica si crea. I sogni prendono vita nell'oscurità. La musica accompagna ogni tua fantasia. È il momento di emozione notte. Ogni notte, dopo mezzanotte. Emozione notte.
1: Emozione notte.

0: Scopri il potere della notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: La tua destinazione per momenti indimenticabili.
1: Emozione notte.
0: Tutte le notti, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

0: La notte ha un potere magico che ci avvolge tutte le sere, dopo la mezzanotte. La musica, con le sue note incantate, diventa il nostro compagno di viaggio in questa avventura notturna, toccando le corde più profonde del nostro cuore e donandoci emozioni che solo la notte sa accendere. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.
0: La mezzanotte.

0: Lasciati avvolgere dall'emozione della notte, con tutta la musica per sognare. Solleva il tuo spirito e lasciati trasportare dall'incanto delle parole e delle note.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.

La notte, accendi il cuore, accendi la radio, accendi Emozione Notte. Tutta la musica per sognare. Ogni notte, dopo mezzanotte.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente
1: e con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

tipo. Il non di un tipo irrazionale, fa come vuole, non dà nessuna spiegazione.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: torni a casa.
1: Continua, continua, continua. Super musica.
2: Radio Meano. Your music, your life.

0: Riesco. Porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.
1: Lo scavventura sentimentale, nate in un angolo della città.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si è accesa

0: Benvenuti su Suoni all'Alba. Tante novità e chi le racconta. In studio Giulio Berghella.
1: Ben ritrovati amici su Suoni all'Alba. Giulio Berghella vi dà il benvenuto in questa nuova puntata del programma che ogni settimana accende i riflettori sulla musica, sulle nuove produzioni discografiche e sulle storie che prendono vita attraverso le canzoni. Anche oggi avremo il piacere di incontrare artisti provenienti da mondi diversi, accomunati però dalla stessa passione: raccontare emozioni, esperienze e visioni del presente attraverso la musica. Interviste, curiosità e nuovi brani da ascoltare. Scopriremo percorsi artistici che meritano attenzione. Quindi mettetevi comodi, alzate il volume e lasciatevi accompagnare in questo nuovo viaggio tra note, parole e emozioni. Sta per iniziare una nuova puntata di Suoni all'Alba, dove il futuro, come sempre, suona oggi.

0: Bene amici di Suoni all'Alba, ci siamo. Apriamo questa puntata con una canzone che parla di uno dei sentimenti più profondi e autentici: la scelta di restare accanto a qualcuno giorno dopo giorno. Il nostro primo ospite è Roberto Tropea, cantautore calabrese cresciuto a Milano, che presenta Per Sempre Noi, una ballad pop intensa e luminosa dedicata a un amore maturo, costruito sulla presenza, sulla fiducia e sulla condivisione della fragilità. Un brano che racconta il significato di un per sempre concreto, fatto di piccoli gesti quotidiani e della volontà di affrontare insieme le sfide del tempo. Ma per saperne di più, qui a Suoni all'Alba è con noi Roberto Tropea. Ciao Roberto, benvenuto.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao, buonasera. Ciao. Roberto, allora, il titolo di questa canzone, l'abbiamo detto, è Per Sempre Noi, che racconta questo amore, un amore molto lontano da quelli che sono gli stereotipi romantici, no? Ecco, raccontaci un po' com'è nata l'idea di scrivere questa canzone.
1: Questa canzone è nata da mia nipote, che è rimasta insieme al suo compagno 22 anni. Per una serie di problemi non si sono potuti sposare prima, e a 22 anni si sono sposati e mi ha detto: zio, scrivimi qualcosa di carino. Io ho chiesto loro esattamente quali erano le problematiche, e lui fa: siamo insieme da 22 anni, frequentiamo più o meno gli stessi posti. Poi io, siccome lavoro diversamente da lei, nel senso che lei è setista e quindi si alza dopo, io gli do un bacio, me ne vado, e poi lei ha sempre paura di tutto, e quindi da lì, da questi quattro pezzi, sono riuscito a comporre questo brano da paura e panico, perché a sentirlo proprio spiega un amore vero, certo, che ti sta sempre vicino e che non ti abbandona mai, neanche nei momenti più difficili.
0: Sì, in effetti la canzone parla di presenza piuttosto di promesse, no? Pensi che oggi sia difficile trovare delle relazioni costruite proprio sulla continuità, no? Sull'impegno reciproco? C'è questa difficoltà nel mondo di oggi?
1: Sì, c'è veramente una grande difficoltà. Io, per esempio, quando arrivo a 10 anni, di solito le cose mie si disfano, tranne ultimamente con la ragazza che sto adesso, che con lei siamo riusciti ad arrivare a 10 anni, siamo ancora insieme qui, e qui ho detto: qui ti scriverò un brano anche per te a questo punto.
0: Certo, vabbè, è una ispirazione.
1: Anche se non sono 22 come loro, però va bene.
0: Certo. Ecco, dal punto di vista musicale, dal punto di vista del sound, hai scelto una ballad pop che sicuramente è molto delicata. Che lavoro c'è stato?
1: Avrei preferito fargli una canzone rock, sempre con magari le stesse parole in versione rock, perché per me il rock è la mia vita, diciamo. Mentre a lei, mia nipotina, il rock non piaceva, quindi ho dovuto mettermi a fare una cosa un po' più soft rispetto a quello che normalmente è, come per esempio se andiamo a vedere Volo Libero oppure Vittime della Strada, che sta uscendo adesso il 26, sì, sono completamente rock, sono due canzoni che vanno su, certo non è hard rock, però è emotivo rock.
0: La tua storia artistica nasce dalla scrittura di poesie, scrivevi poesie insieme a tua sorella, ecco, continui a farlo?
1: Le mie sorelline, io ho altre due sorelline che giocavamo, nel senso, a scrivere, e poi alla fine le mie erano più belle, poi loro mi offendevano dicendomi che non si è proprio uomini quelli che scrivono le poesie, poi in realtà tutti i grandi della storia erano tutti poeti maschili, poi vabbè, diciamo sta.
0: Ecco, però poi c'è anche la musica, no? La musica per te è una passione, sì, insomma, c'è stato magari anche un momento in cui qualcuno ci si ferma anche per un momento, ma poi si ritorna. Ecco, cosa ti spinge a scrivere canzoni?
1: A me mi spinge a scrivere canzoni da sempre. Io, per esempio, ho una quarantina di basi di canzoni che addirittura non ricordo neanche più l'armonia di queste canzoni, le ho scritte, sì, perché le ho scritte nell'arco del tempo fino a oggi, però diciamo qualcosa come armonia non me la ricordo proprio. Ma quello è il meno dei mali, anche perché ormai con la casa discografica dove mi sono aggregato per iniziare a mandare in giro i miei pezzi, loro sono molto propensi ad aiutarmi. Difatti ho una vocal coach che mi aiuta, anche perché io sono un autodidatta, nel senso, certo, a me piace scrivere. Difatti quando mi hanno detto: ma tu esattamente della musica cosa vuoi? io ho detto: hai presente Battisti? E loro: Battisti però è un personaggio, cioè non è una voce facile. Ho detto: certo. Battisti non c'entra nulla, a me interessa fare Mogol, gli ho detto, perché a me piace scrivere più che interpretare e cantare le mie canzoni. Mi piacerebbe scriverle e trovare poi dei ragazzi bravi che hanno studiato veramente, non come me che sono, ho copiato tutti i cantanti, tutte le loro canzoni, tutte le loro mosse. Quando c'è, cioè, un cantante deve avere una sua propria personalità.
0: Certo.
1: Io adesso con la mia vocal core cercando questa personalità che fino adesso, diciamo, non avevo neanche bisogno di cercare, anche perché per fare una canzone sembrava che mi dovessi vendere una casa, un rene, un occhio, cioè, no, perché ho sempre trovato persone che alla fine volevano solo tanti soldi ma non ti portavano mai da nessuna parte, quindi alla fine ho dovuto lasciare sempre e continuare a lavorare, perché era l'unica cosa che mi continuava e mi permetteva di vivere, perché certo, senza lavoro non puoi fare nulla.
0: Certo, è un mondo difficile, è un mondo difficile sicuramente.
1: Sì, persone giuste e allora la cosa cambia, capito?
0: Certo, certo. Ecco, visto che ti piace scrivere le tue canzoni, si sente, sembrano nascere da esperienze vissute, sì. Ti piace scrivere quello che vedi, la realtà, non ti piace molto sceneggiare, insomma, no?
1: No, mi piace di più quello che hai vissuto, perché quello che hai vissuto, almeno io ho visto che quello che ho vissuto io, bene o male, l'hanno vissuto più o meno tutti. E quindi tu, diciamo che la maggior parte delle persone, il 90% delle persone, si ritrova dentro le mie canzoni. Difatti, quando avevo scritto Volo Libero,
0: sì,
1: con chiunque parlavo mi fa: sai che mi sembra una storia vissuta da me questa, perché è uguale identica, c'è, cioè, gli stessi particolari, le stesse cose. Ho detto: ma sinceramente è una cosa che ho vissuto io. Però piano piano ho cominciato a capire che il mio vissuto è più o meno come quello di tutti gli altri, quindi chi in un modo, chi in un altro, però siamo più o meno tutti uguali.
0: Certo.
1: Non è che cambiamo, siamo sempre sulla stessa terra, fatta delle stesse cose, fatti come la terra, quindi più o meno.
0: Certo, certo, assolutamente sì. Poi la musica, le canzoni hanno questa missione, no? Quella di coinvolgere e condividere con gli altri, sicuramente sì.
1: Sì, soprattutto questo, sì.
0: Ecco, tu hai anche un'esperienza come DJ a Milano, no?
1: Sì, io ho lavorato 5 anni giù al Basset Town, Gianni, proprietario, abbiamo fatto la musica che era gli anni della prima musica sperimentale con DJ Panda, Mollella, Falzetta, cioè c'erano tutti quelli della musica che adesso sono tutti grandi, sono tutte persone grandi. Comunque ho iniziato a quegli anni lì e quindi sono sempre stato a tempo con la musica, infatti c'era Tieni il Tempo. Con le gambe, con le mani, tieni il tempo.
0: Ma comunque quell'esperienza poi entra anche nel tuo percorso artistico, no? Perché sicuramente è stata un'esperienza che in qualche modo segna anche il tuo modo di fare musica.
1: Sì, quello sì, perché diciamo che sono nato anche con loro. Io la prima cosa che avevo inventato è stata, perché ero lì nella mia cameretta che facevo tutti i cartoni animati, Pinocchio, robe varie, e poi a un certo punto c'è stato, se non sbaglio chi era, Albertino, ha tirato fuori Cartoons, ha detto. Ma dai, ma quello perché io, siccome andavo a comprare i dischi che c'era Emilio la notte, non vorrei che Emilio la notte ha detto qualcuno qualcosa e mi hanno rubato
0: e ti hanno rubato l'idea.
1: Mi hanno rubato l'idea, sì, però vabbè, non puoi dirlo perché non è una cosa che magari può essere vera.
0: Allora
1: stai con me, persone si conoscono e gli ho detto: guarda, c'è questo ragazzo che sta facendo questa cosa, quello magari l'hanno trovato interessante e l'hanno sfruttata.
0: Allora c'è questo singolo, però già mi dicevi che il 26 esce un nuovo singolo, già bello che è pronto, quindi insomma
1: sì, è anche pesante,
0: è anche pesante.
1: Parla delle vittime della strada e lì ne abbiamo tanto da dire. Io poi ho avuto un'esperienza personale, perché ho un nipote di 19 anni che è morto su incidenti stradali un padre che è morto sempre su incidenti stradali.
0: Accidenti, sì, sicuramente è un argomento che va sensibilizzato, perché fino a stamattina vedevo nei telegiornali ragazzi che sono morti in incidenti stradali. Insomma, è una piaga, assolutamente sì. Bene, Roberto Tropea, il singolo si intitola Per Sempre Noi, un brano che ci ricorda che l'amore più forte non è quello che promette l'eternità, ma quello che sceglie ogni giorno di esserci. Una canzone sincera, delicata, che mette al centro il valore della presenza, della condivisione e della fiducia reciproca. Roberto, io ti ringrazio di averci dato questa tua testimonianza, di essere stato qui con noi a Suoni all'Alba.
1: Io vi ringrazio ancora.
0: Ciao Roberto, in bocca al lupo. Ciao. Alla prossima, e a questo punto, insomma, ci risentiremo presto per il nuovo singolo, dai.
1: Perfetto, ti ringrazio, gentilissimo.
0: Ciao, alla prossima, grazie.
1: Ciao, alla prossima.
0: Ciao, ciao, ciao. Il nostro secondo appuntamento musicale ci porta dentro uno di quei momenti che tutti, almeno una volta nella vita, abbiamo vissuto o temuto di vivere. Quando due persone si guardano negli occhi e comprendono che l'amore da solo potrebbe non bastare più. Il protagonista di questo spazio è Jimmy J. Daka, artista sammarinese che con il suo nuovo singolo eccezionale affronta con grande sensibilità il tema delle distanze emotive all'interno di una relazione. Non è una canzone sulla fine di un amore, ma sulla presa di coscienza che a volte due persone, pur volendosi bene, possono desiderare cose diverse dalla vita. Da una parte il bisogno di stabilità, dall'altra il desiderio di libertà e di movimento. Due visioni che non si scontrano, ma che lentamente si allontanano. Eccezionale racconta proprio quell'istante sospeso in cui non esistono colpevoli, non esistono torti o ragioni, ma soltanto la consapevolezza che continuare significherebbe chiedere all'altro di rinunciare a una parte di sé. Musicalmente il brano unisce la sensibilità cantautorale di Jimmy J. Daka a influenze soul ed elettroniche, costruendo un'atmosfera intima e contemporanea che accompagna perfettamente il racconto emotivo. La voce rimane sempre al centro della narrazione, lasciando emergere tutta la vulnerabilità di un testo che parla di separazione, ma anche di rispetto, maturità e amore autentico. Dopo un percorso che lo ha visto crescere tra produzioni indipendenti, importanti numeri sulle piattaforme digitali e collaborazioni significative come quella con Valentina Monetta, Jimmy J. Daka conferma la propria capacità di raccontare emozioni universali attraverso una scrittura diretta e sincera. Eccezionale è una canzone che parla di tutti quei legami che non finiscono per mancanza d'amore, ma perché la vita conduce in direzioni differenti. Ed è proprio questa verità, tanto semplice quanto difficile da accettare, a renderla profondamente umana. E adesso ascoltiamola. Eccezionale. Lui è Jimmy J. Daka, qui a Suoni all'Alba.

una volta quei giacchetti. Tu che vorresti benzina meno se potessi. Io che ogni 2x4 ce l'ho su un carro attrezzi. Quando ti offendi invece risplendi. Vedo i tuoi riflessi ma dentro gli specchi. Non sono più chi sono e faccio quel che non faresti. Il bello della vita è divertirsi con se stessi.

Bentornati sulla Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Anche questa settimana la musica italiana indipendente si conferma in grande fermento e la classifica regala nuovi protagonisti, nuove sorprese e tante conferme. Sul podio tre proposte energiche e personali. La corsa nella top 10 è più accesa che mai e la top 20 continua a mettere insieme alcune delle voci più interessanti della scena contemporanea. La scena indipendente italiana continua ad evolversi e a sorprendere. Dalla posizione numero 20 fino alla vetta parte adesso una nuova classifica Indie Music Like. E si parte dalla 20ª posizione, che vede una new entry, Espana Circo Este con Tornerà. E alla numero 19 è altra new entry, Laila Alabash, California Mediterranea.

posizione numero 18 Simon Tigre con Vanta, e alla numero 17 troviamo Andrea Chimenti con la featuring di Mauro Ermanno Giovanardi, Yuri. Numero 16 per Maria Antonietta e Colombra, Senza Vestiti, e alla numero 15 in salita Saif con Sex on la Santa. Posizione numero 14 per le bambole di Pezza, Porno, e al gradino numero 13 della classifica Dito nella Piaga, Businessman. Ed è la numero 12 la posizione di Coez con Niente da Nascondere, e alla numero 11 Max Gazzè, Intermezzo Bianco. Ed eccola la top 10, numero 10 Di Martino, Fluire degli Argini.

discesa alla numero 9 Fulminacci, Maledetto me, e alla numero 8 Fra Quintale con Aranciata. Posizione numero 7 per Guei, Tony Pitoni e Shablo, Cadillac. E al gradino numero 6 della Indie Music Like di questa settimana, i Pinguini, Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo siento.

Posizione numero 5, Willy Peyote, Kodak. E con uno sguardo verso il podio, alla posizione numero 4, Liberato e Mahmood con Indo Street. Ed eccolo il podio di questa settimana. Numero 3, Madame, Mama non Mama.

Posizione d'onore numero 2, ministri, gente che si ostina a vivere. E alla numero 1 della Indie Music Like di questa settimana si conferma l'amante, una magia più forte della morte.

0: tu, sei tu, sei tu. Una magia più forte della morte, sei tu. Una magia più forte della morte, sei tu, sei tu, sei tu. Quante volte te l'ho detto.
1: E si chiude qui anche questa settimana la Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Una classifica che continua a rinnovarsi tra nuove entrate, conferme importanti e artisti capaci di sorprendere settimana dopo settimana. La musica continua a cambiare, a sperimentare e a raccontare il nostro tempo. E noi qui a seguirla insieme a voi settimana dopo settimana. Grazie per averci accompagnato in questo viaggio attraverso le 20 canzoni più amate della scena indipendente italiana. L'appuntamento con la Indie Music Like è per la prossima settimana. Da parte mia e da parte di tutti noi, un saluto, buona musica e buon proseguimento. Alla prossima classifica, naturalmente.

0: Ed è il momento del nostro terzo ospite, una delle voci italiane più autorevoli e apprezzate del panorama lirico internazionale. Dai palcoscenici del Metropolitan di New York alla Scala di Milano, passando per l'Arena di Verona, il Covent Garden di Londra e i più prestigiosi teatri del mondo, il suo nome è sinonimo di eccellenza artistica. Con noi ritorna Fabio Armigliato, che presenta il suo ultimo brano dal titolo Se fossi Morgana, una canzone originale che unisce lirica, suggestioni teatrali e atmosfere fiabesche in un racconto musicale raffinato e affascinante. Una canzone che esplora il tema della trasformazione, della magia e della femminilità simbolica, muovendosi tra realtà e immaginazione con grande eleganza interpretativa. E diamo il benvenuto al maestro Fabio Armigliato, qui a Suoni all'Alba.
1: Grazie per questa bellissima introduzione. Diciamo che è sintetizzato benissimo tutto quanto, potrei dire grazie e basta.
0: No, vabbè, facciamoci anche due chiacchiere, perché è importante, certo. Per capirne di più su questo bellissimo singolo che abbiamo detto, si intitola Se fossi Morgana, che è un brano sicuramente molto particolare nel suo repertorio. Ecco, sì. Che cosa può raccontarci di questo brano?
1: È, come ha detto, una fiaba sonora, un inno alla femminilità in tutti i sensi, che prende forma attraverso un'orchestrazione raffinata, suggestiva, quella di Massimo Max Zennaro. E la cosa particolare è che ho usato una vocalità più strumentale, proprio per fare capire un senso diverso da quello che è lo stereotipo un po' del cantante lirico, del tenore, cioè di usare la voce in maniera espressiva e che possa arrivare anche a colpire l'attenzione anche di chi dell'opera lirica magari non conosce le dinamiche, e quindi un uso più giocato sulla parola, su alcune dinamiche più sussurrate, proprio per legarsi all'intreccio sonoro musicale creato dal maestro Zennaro.
0: Ecco, infatti il brano sembra muoversi, no, tra lirica, teatro musicale, racconto fantastico. Sì. Possiamo dire che è una sperimentazione. Quanto le piace esplorare territori espressivi diversi rispetto a quello che è un repertorio operistico tradizionale?
1: La cosa bellissima è proprio il fatto di volere creare dei ponti diversi anche tra noi interpreti e ascoltatori. Ecco, diciamo che non ci si deve mai fermare agli stereotipi, perché anche la musica lirica ha bisogno di novità, ha sempre bisogno di nuovi interpreti che danno con la loro personalità moderna un senso diverso alle parole. In questo caso c'è un vantaggio in più, che si crea qualcosa che non esisteva prima, quindi qualcosa di nuovo, qualcosa di magico, proprio nella novità anche della ricerca sia vocale che anche della ricerca di un pubblico diverso che possa apprezzare questa unione tra teatro, musica che ci appartiene, perché la musica lirica è sempre comunque un patrimonio immateriale dell'UNESCO, che certo. Noi abbiamo come punto di riferimento da 5 secoli, ma dobbiamo proprio creare questi ponti affinché i giovani si innamorino sempre di più di queste sonorità e possono magari farle diventare proprie anche in un discorso di crescita insieme, ecco, perché proprio serve questo, serve di ritrovare un pubblico anche sempre più giovane che possa capire queste ricerche, queste dinamiche.
0: Morgana è una figura che attraversa la letteratura, attraversa il mito dei secoli, esatto. No? Come mai la scelta di questa figura, di questo personaggio?
1: Beh, Morgana è una potente maga, quindi anche nel testo si dice sono Morgana, una strega, una fata, una maga, e diciamo che è uno di quei miti che è stato utilizzato anche molto nella letteratura, ma anche nella musica. Mi pare che i Litfibia abbiano fatto una canzone, sì, proprio che si chiama Morgana. Quindi è un po' un ripercorrere qualcosa che ci appartiene anche a livello, anche se questa è una storia che riguarda il mito della Tavola Rotonda, di Re Artù, di Lancillotto, ecco, delle cose più medievali. Però c'è qualcuno che ha descritto l'Etna, per esempio, come la montagna di Fata Morgana. Ed è una cosa molto interessante, perché è un effetto l'effetto ottico che dicono che si ha attraversando lo stretto di Messina di questo, e quindi il nome di Morgana è sempre un po' correlato col fenomeno ottico o anche del miraggio, quindi anche il fatto di voler creare delle suggestioni musicali sono dei piccoli miraggi in cui si può ritrovare qualcosa, anche di aprire diciamo delle porte o delle finestre su dei mondi che sono nel passato ma sono ancora presenti tutt'oggi e che ci appartengono, ecco.
0: C'è una particolarità del brano, c'è un'accordatura naturale a 432 Hz.
1: Sì.
0: Come mai questa scelta era necessaria per accompagnare questa canzone?
1: È necessario ritrovare anche nell'accordatura degli strumenti qualcosa di naturale, perché sappiamo che c'è un grande dibattito tra 440 e 432, sì, soprattutto anche nella musica lirica, perché tirando su sempre di più il diapason, la tessitura vocale diventa più impegnativa, più rigida. Diciamo che la tessitura vocale porta un po' a delle forzature che nell'utilizzo del diapason a 432 vengono un po' più smussate, perché è un suono più naturale, è più facile l'approccio nella tessitura vocale più impegnativa, nei registri di passaggio soprattutto, però è anche qualcosa che riporta a una naturalezza delle cose, perché il diapason là è un multiplo, come sappiamo, di 8, e quindi sì, è una forza è una sincronia verso l'equilibrio delle cose con la natura, e quindi noi abbiamo utilizzato sia nel primo brano che in questo la cordatura 432. Questo è un progetto di 5 brani, il primo è già uscito, che sarà Il Lampo, che l'abbiamo presentato anche insieme qui con il vostro pubblico, sì, questo secondo, ed è in procinto di uscire prossimamente, probabilmente nel mese prossimo, Uomini Veri, che è il terzo brano, anche questo molto suggestivo sia per il taglio sonoro che per la scelta della vocalità un pochino più aggressiva, però nel modo più positivo del termine.
0: Nel corso della sua carriera ha interpretato dei personaggi straordinari, no? Sì. Tutti questi personaggi, in qualche modo, questi grandi ruoli, poi in qualche modo finiscono anche in una canzone come se fosse Morgana.
1: Ma certamente sì, ecco, poi il tenore incarna sempre il grande innamorato, quindi quello che è innamorato e fa innamorare, quindi attraverso questo c'è anche quell'aspetto di sensibilità, sia che è sempre raffigurato anche nei personaggi della musica lirica. Ecco, c'è sì la parte maschile forte, anche virile, ma esiste quella parte sensibile che è un pochino più femminile, che dà all'interprete quella caratteristica di apertura e anche di sensibilità, e io mi trovo spesso a interpretare personaggi come Cavaradossi, che è un pittore, sì, o Andrea Chenier che è un poeta, esatto, un poeta, quindi un poeta che ha questa capacità di sintesi della poesia. Poi tra l'altro Andrea Chenier ha uno dei libretti di Luigi Illica che è più belli in tutto il panorama della musica lirica, quindi l'utilizzo di queste proprio perché raffigurava e rappresentava un poeta che con i suoi versi ti fa innamorare o ti fa sognare mondi che sono tesi verso un equilibrio, anche verso una pace, verso una serenità e una convivenza veramente che noi tutti ci speriamo che presto avvenga tra tutti gli esseri umani, che questa è la cosa più bella come messaggio.
0: Oltre alla lirica, il pubblico l'ha apprezzata anche nel cinema, no?
1: Sì.
0: Quindi ecco, posso citare The Rome with Love di Woody Allen. Il linguaggio cinematografico fa parte anche quello poi della musica, no? Entra anche quel linguaggio quando poi si fa musica.
1: Sì, la costruzione di un film, quando soprattutto un regista è veramente importante, come ho avuto la fortuna di lavorare io l'unica volta del cinema con un regista come Woody Allen, capisci che la costruzione musicale e la costruzione di un film hanno delle analogie, che è un tessuto connettivo, che è un denominatore comune, che è proprio il far funzionare le cose con un equilibrio che può essere teatrale, può essere cinematografico, che può essere musicale, ma che deve tendere al bello. ecco, la bellezza che si esprime attraverso un equilibrio nella scelta delle scene, come in caso del film, la successione della sceneggiatura, o come qui nelle canzoni, una successione di melodie e di armonie che possono accompagnare il pubblico che ascolta, l'ascoltatore, nel mondo che un compositore vuole creare, e l'interprete che può avere la fortuna di dare vita a queste cose, hanno un comune denominatore, che è appunto quello della bellezza, della ricerca del bello. Almeno questo per me è uno dei fondamenti più importanti nell'arte. Ecco, l'arte dovrebbe sempre cercare di esprimere il bello, esprimere l'equilibrio e dare a chi ascolta una sensazione di stimolo verso pensare a qualcosa che possa essere in grado di tendere verso un equilibrio, verso un aspetto di condivisione, mm-hmm, insieme con il grande libro della natura e delle bellissime vibrazioni. Certo. E qui rientra il diapasona 432. Certo.
0: Per chiudere, quest'anno sarà protagonista anche di un evento, la grande sfida Incontrarti 2026 all'Arena di Verona, con il ricordo di Daniela Dessì attraverso un emozionante duetto virtuale. Che significato ha per lei questo momento?
1: Allora, Daniela Dessì è stata per me una grande compagna di vita e anche di palcoscenico, quindi le ricordo a 10 anni dalla sua scomparsa, è molto vivo anche alcune sere fa a Sarzana, grazie agli amici del Loggiato, a Sarzana Lirica, l'abbiamo ricordata, perché Daniela Dessì ha partecipato a moltissime edizioni del concorso lirico organizzato a Sarzana, Spiro Sargilis, con me anche, mm-hmm, in commissione. Quindi avere l'opportunità di creare un momento magico in cui, anche attraverso la virtualità, che poi è un uso di una voce analogica che abbiamo avuto la fortuna di avere singola in una registrazione, quindi io utilizzo questa sua voce per fare un duetto. Io la canto dal vivo, il brano di Carlos Gardel, El Día Que Me Quieras, mm-hmm, e utilizzando la voce di Daniela Dessì, che abbiamo potuto avere conservata attraverso questa registrazione. E il pubblico piace molto, anche perché nel video di solito, quando faccio questo ricordo, metto delle fotografie contestualizzate con la partecipazione di Daniela Dessì nei vari eventi che ha potuto fare, sia in Arena di Verona che a Sarzana, che in tutti i posti dove la ricordano sempre con tanto affetto, e lo ricordiamo veramente con tanta nostalgia, ma sempre con tanta voglia di

E con le suggestive note di Se fossi Morgana di Fabio Armigliato si conclude anche questa nuova puntata di Suoni all'Alba. Oggi abbiamo attraversato emozioni, sentimenti e universi musicali molto diversi tra loro.

lavoro. Abbiamo iniziato con Roberto Tropea e il suo racconto di un amore autentico, fatto di presenza e condivisione, proseguendo con Jimmy Jeydaka, che ci ha accompagnato dentro le complesse dinamiche delle relazioni e delle distanze emotive. Infine, abbiamo chiuso con eleganza il fascino di Fabio Armiliato, che ci ha trasportato in una dimensione sospesa tra lirica, teatro e immaginazione. Tre artisti, tre storie e tre modi differenti di vivere e raccontare la musica, ma un unico filo conduttore: la capacità delle canzoni di parlare direttamente al cuore delle persone. Grazie ai nostri ospiti per aver condiviso con noi il loro percorso artistico e grazie a voi ascoltatori che ogni settimana ci seguite con affetto, curiosità e passione. Da Giulio Berghella è tutto, io vi do appuntamento alla prossima puntata di Suoni all'Alba per continuare insieme il nostro viaggio. Fino ad allora mi raccomando, continuate ad ascoltare buona musica, a coltivare la curiosità e a lasciarvi sorprendere dalle storie che ogni canzone sa raccontare. Suoni all'Alba, perché il futuro, come sempre, suona oggi. Ciao ciao a tutti voi e alla prossima. Ciao. Ciao.

0: nessun algoritmo,
1: nessuna intelligenza artificiale,
0: solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist, la dance anni 80 e 90,
0: scelta con la mente
1: e con il cuore,
0: nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist,
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

Buona domenica 28 giugno 2026. La chiesa ricorda Sant'Ireneo di Lione e Sant'Attilio. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno, ride bene chi ride ultimo, mette in guardia dalla fretta nel festeggiare un successo che potrebbe ancora avere sviluppi inaspettati. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1838 nell'abbazia di Westminster a Londra, la 19enne Vittoria veniva incoronata regina del Regno Unito. 180 anni fa, nel 1846, nasceva il sassofono. Lo aveva ideato il musicista belga Adolphe Sax, che a Parigi ne completava la messa a punto. Nel 1883, in un teatro dismesso di Milano, si inaugurava la prima centrale termoelettrica dell'Europa continentale. L'aveva realizzata Giuseppe Colombo. Nel 1914 a Sarajevo veniva assassinato l'arciduca d'Austria Francesco Ferdinando d'Asburgo insieme alla moglie Sofia. L'evento scatenò la prima guerra mondiale, che si sarebbe chiusa in questo giorno, nel 1919, con la firma del Trattato di Versailles. 80 anni fa, nel 1946, al primo scrutinio Enrico De Nicola veniva designato capo provvisorio dello Stato italiano in attesa della Costituzione e della successiva elezione del presidente. Nel 1971, denunciata per inadempienza contrattuale con il Cantagiro, la cantante Aretha Franklin veniva arrestata all'aeroporto di Fiumicino per appropriazione indebita. Nel 1992 entrava in carica il governo italiano guidato da Giuliano Amato. Nel 2005 la Chiesa Cattolica avviava la beatificazione di Papa Giovanni Paolo II, morto 3 mesi prima. Nel 2012 veniva annunciato il ritrovamento della corazzata Roma, la nave affondata da aerei nazisti al largo dell'Asinara all'indomani dell'armistizio del 1943. Mentre nel 2019, sulle rive del Tigri, tornava alla luce un'edificazione di 3.400 anni prima, risalente all'impero Mitanni nel nord della Mesopotamia. Nascevano il 28 giugno, nel 1491 Enrico VIII d'Inghilterra, nel 1577 il pittore Rubens, nel 1867 il drammaturgo premio Nobel Luigi Pirandello, nel 1925 lo scrittore, paroliere e autore TV Antonio Amurri e nel 1945 la filantropa Allegra Caracciolo. Sono nati oggi anche l'attore e conduttore TV Marco Columbro nel 1950, l'attore Jerry Calà nel 1951, il podista primatista mondiale Pietro Mennea nel 1952, l'attrice Sabrina Fierilli nel 1964, l'imprenditore Elon Musk nel 1971 e la tennista Mara Santangelo, nata in questo

giorno nel 1981. Era l'ultima segnalazione per il 28 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.
1: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che sei

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

Avevo bisogno di te, come un angelo bianco, come vergine o santo, come chi non ha fede.

tengo ancora il posto, anche se ci sono anziani in piedi con un braccio rotto. So che siamo stati bene e che questo vale tutto. Siamo virgole che non hanno il coraggio di essere punto.

Buongiorno dalla redazione. È disperso nel lago di Vico, in provincia di Viterbo, Luigi Cavallari, il marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, che si sarebbe immerso nelle acque senza più riemergere. L'uomo si trovava su un'imbarcazione proprio insieme alla moglie quando è finito nello specchio d'acqua e non è più tornato in superficie. Ci sarebbe un sospettato per il triplice omicidio avvenuto intorno alle 22:30 di venerdì a Roma. Un connazionale delle vittime, di origini bengalesi, è in queste ore ricercato dalla polizia, che ha diffuso la sua foto sui propri canali social. Secondo i meteorologi, tra oggi e domani il termometro potrà toccare i 40 gradi, poi si dovrebbe tornare a respirare con la svolta temperata ed anche maltempo. Un nuovo terremoto di magnitudo 4.9 è stato registrato nel centro del Venezuela. Intanto, a più di 48 ore dai terremoti gemelli nel paese, si continua a scavare tra le macerie alla ricerca delle 50.000 persone che mancano all'appello. Si aggrava il bilancio delle vittime, i morti salgono a 1.430. Tra loro Francesca Mannina, la donna di origini siciliane che risultava dispersa. Lo sport con il calcio: in Inghilterra e Croazia vittoriose e qualificate ai sedicesimi di finale dei mondiali 2026. Per il gruppo L avanza anche il Ghana tra le migliori terze, gruppo K Colombia prima, Portogallo secondo, Repubblica Democratica del Congo terza. È finito 1-3 il match tra Giordania e Argentina, pareggiano 3-3 invece Algeria e Austria. Ed è tutto, a più tardi.

Allora l'altro giorno ho trovato una scusa per potergli parlare. Ehi Luca, ne è passato del tempo. Sì vabbè, ma adesso lasciami andare. Non credevo di essere stato violento,

fammi fermare il tempo che danza tra noi, lascia che sia respiro finché tu ci sei, il mio saluto al giorno.

0: Dai, buona domenica a tutti, buongiorno, buongiorno. Dai, sono le 8:37, 3 minuti e poi inizia ufficialmente saluti e baci alla radio. Salutiamo già chi naturalmente è già collegato con saluti e baci TikTok. Andiamo un po' a salutare Rudina, buongiorno, Emanuela di Calzignano Terme. C'è anche Ringhio stamattina. Ciao Ringhio. Poi c'è Giliola, c'è anche Luciano. Buongiorno.
1: Se bruciasse la città da te, da te, da te.
0: C'è anche Puntino, e immagino sia il nostro amico Leone. Leone di Taranto, e dice che fa molto caldo. Certo sono io, lo so. Anche perché tu ogni volta cambi nome, però ho capito, insomma. Ciao carissimo Leone, buona giornata, buona domenica.
1: Anche dopo il nostro addio.
0: Dai che con saluti e baci la temperatura si abbassa, dai, si abbassa. Almeno spero, Tutto bene, sì, tutto bene. Quando verrò in Puglia, aiuto.

poi tra l'altro ho due regioni nel cuore, una è la Puglia appunto e l'altra è la Liguria. Liguria, io sono veramente innamorato della Liguria, ma poi insomma comunque tutte le regioni d'Italia sono un bacio, meravigliose. Sere, salutiamo anche Sere, ciao! Ciao Sere, benvenuto o benvenuta, non lo so.

Dai che inizia il nostro programma. Buongiorno, buona domenica. Anche a sere. Baci. Iniziamo? Siete pronti? Battaglione!

Buongiorno a tutti, sono Germana e vorrei ringraziarvi per le bellissime mattinate che ci fate trascorrere. Sono una vostra assidua ascoltatrice e un augurio a tutti quanti voi. Buona giornata, ciao!

0: Nel silenzio che abbraccia la tua anima, trova la forza di amare la vita e pregare per chi è nel bisogno.
1: Saluti e baci alla radio. Ogni giorno da domenica a venerdì, dalle ore 8:30 alle 10. Chiama o messaggia al numero 351 340 92 20. Risponde Saluti e baci alla radio.

Cominciamo bene, no? Ho appena fatto colazione, un po' di yogurt, che fa bene, no? Devo buttare giù 3000 kg, quindi devo prendere lo yogurt al mattino. Però iniziamo questa mattina, in questa domenica, così. Occhio. No, aspetta. No, dai, metti questa.

0: dai, allora abbiamo. Iniziamo così il nostro appuntamento di. Devo organizzarmi, aspetta, perché. Dunque, saluti e baci alla radio. Oggi è domenica e siamo domenica 8 del 46. No, aspetta, quello è l'orario, scusa. Dunque, oggi ne abbiamo 28. 8 del 46. Cos'è il 46? Forse l'anno, non lo so. Dai, chiediamolo un po' al nostro Stefano. Buongiorno Stefano.
1: Maurillo?
0: Sì.
1: Maurillo. Allora, no. Mettiamoci subito d'accordo.
0: Sì.
1: Allora, o risetti il cervello.
0: È possibile. Non trovo il bottone.
1: Veramente no. Molto difficile. No. In qualche modo esserti al tuo fianco.
0: Stefano, il problema è che non trovo il bottone. Capito? Il bottone non lo trovo. Mi sto schiacciando dappertutto, ma non trovo il bottone.
1: Strucca il bottone.
0: Strucca il bottone.
1: È quello davanti a te.
0: Strucca il bottone. Va bene, allora se trovate Maurillo per strada, struccate il bottone.
1: Struccatelo.
0: No, detto così praticamente sembrerebbe. Vabbè, lascia stare perché cominciamo male stamattina.
1: Sicuramente Maurillo. Gira per Padova,
0: sì.
1: Nei suoi meandri,
0: sì.
1: Truccato, quindi...
0: Truccato?
1: Struccatelo. Sì, truccato, quindi strucca il bottone.
0: Ah, questo ho capito.
1: Maurillon.
0: Okay.
1: Strucca il Maurillon.
0: Va bene, dai. Allora, sai che ci sono i grandi successi stamattina? Sai che dovevo ancora postare? Non abbiamo postato nulla, ma siamo veramente... Ragazzi, ma io capisco che oggi è l'ultima puntata e poi torneremo a... No, aspetta, no, non c'entra nulla.
1: Ah, no...
0: No, non c'entra nulla.
1: No. Dovresti tornare a ottobre.
0: A ottobre, no, a settembre. No, infatti domani sarà l'ultima puntata di Saluti e Baci alle Case di Riposo. Poi torneremo a settembre. Aspetta perché abbiamo una telefonata. Perché sono i grandi successi. E chi si occupa... Aspetta, devo dirlo, no? Si
2: occupa... Strucca il bottone.
0: Strucca il bottone.
2: Strucca il bottone. Che qua siamo messi.

0: male.
1: Buongiorno Emma.
0: Buongiorno Maurillo, buongiorno Stefano.
2: Buongiorno Emma, buongiorno anche a Lorenzo.
0: Buongiorno, sì, ma qua c'è già l'afa che incombe e mi sa che dà fastidio un po' a tanti. Sì.
2: Lo sai che mi hai ispirato una nuova sigla?
1: Cioè quale?
2: Buongiorno sì, buongiorno, buongiorno no. Buongiorno sì.
1: Buongiorno no.
0: Oh. Componi,
2: poi
0: componi,
2: ci dobbiamo lavorare.
1: Esatto. Aspetta, Stefano, c'è una domanda per te. La domanda è questa: è chi la fa? Chi fa questa domanda è Gravel Biker Bianchi. Sarà Gravel Bike Bianchi su TikTok. Dice: che musica si fa qui in questo programma?
2: Beh, io potrei dire la musica, possiamo dire una cosa un po' strana, no? È la musica del popolo,
1: del
2: della
1: popolo.
2: Gente,
1: oh, questa ci piace,
2: che ci ascolta.
1: Questo ci piace tantissimo.
2: Non vorrei
1: tantissimo
2: essere molto politico, no? Ma è la musica democratica.
1: Sì.
2: Cioè, ci piace ascoltare la musica anni allora, 70? L'ascoltiamo, musica anni 60? Che ben venga.
1: Esatto.
2: Vogliamo ascoltare la musica anni 40 del quartetto Cetra? Benissimo.
0: Musica,
2: ma possiamo ascoltare anche il trap? Possiamo ascoltare anche, pensa, Stefano Manenti, pensa un po'.
1: Esatto.
2: Pensa come stavo messi male.
1: Sai chi è questo Gravel Biker Bianchi? Non è altro che
2: è
1: Riccardo.
2: È uno che va in bicicletta.
1: Esatto, ed è Riccardo, salutiamo Riccardo, buongiorno Riccardo.
2: Ah, ciao Riccardo.
0: Perché è Rama Gasata, c'ha tanti nomi Riccardo.
1: Ogni volta che entra cambia nome.
0: Buongiorno anche
2: Emma,
0: a Riccardo.
2: Glielo dobbiamo dire, cioè, è uno che comunque si nasconde troppo.
1: Stanno suonando le campane. Dove? Che zona d'Italia?
2: Che è Pasqua.
0: Bondeno.
1: A Bondeno stanno suonando le campane, ho capito.
0: Sì, perché ho le finestre aperte, ma tra un po' le chiudo, perché...
1: Ho capito. Va bene, dai, allora, parlando di musica, iniziamo con i grandi successi. Cara Emma, tocca a te, vai!
0: Allora, questa mattina, prima mattina di grandi successi, vi propongo Enrico Ruggeri, anno 1986, che poi la cover è stata rifatta da Mina nel 90... E propongo Il portiere di notte.
1: Bella.
2: Che meraviglia.
0: E la dedico a tutti quanti gli ascoltatori, a tutto il rullo di TikTok, alla famiglia di Stefano, alla famiglia di Maurillo, anche a Gravel Fai, quello lì, Riccardo.
1: Basta dire Riccardo.
2: Che si è una parola.
0: Si è inventato un sacco di nomi.
1: Sì.
0: E quindi, insomma, vi saluto tutti dalla A alla Z senza dimenticare nessuno.
1: Ok, grazie.
0: Okay,
1: grazie.
0: Ci sentiamo domani. Ciao.
1: Ci sentiamo domani. Ciao, grazie.
0: Ciao.
3: Vanno via e non tornano più, non danno neanche il tempo di chiamarli e non lasciano niente, non scrivono dietro il mittente e nelle stanze trovo solo luci spente.

spesso insomma ci viene a trovare su TikTok. Per chi vuole trovarci su TikTok, allora aprite TikTok e scrivete, cercate Saluti e Baci.

0: tutte le radio, perché grazie a loro naturalmente noi siamo ovunque, dovunque, in FM, in DAB, in web. Grazie. Allora, salutiamo e ringraziamo Emma per la canzone, prima canzone della settimana di Enrico Ruggeri, era Il portiere di notte, grazie. E quindi domani naturalmente lei tornerà con un'altra bella canzone di Enrico Ruggeri. Grazie Emma, grazie. Adesso c'è Stefano.
1: Sì.
0: Allora Stefano, adesso abbiamo una telefonata. Lei si chiama Maria e abita esattamente dove? A San Nicandro Garganico. Buongiorno.
1: Ciao,
0: buongiorno
1: Maria.

0: Buongiorno Stefano.
1: Un applauso a Maria.
2: Evviva Maria.
1: Evviva Maria. Ciao Maria, buongiorno. Buona
0: Ciao,
1: domenica.
0: Buongiorno. Buona domenica pure a voi.
1: Grazie, grazie carissima Maria. Allora dai, vogliamo un po' sapere come prosegue il caldo là, dalle vostre parti.
0: Acqua fa caldo, la lampada di fuoco.
1: Ah, capito.
2: Si muore.
1: Ventilatori, quindi ventilatori, climatizzatore. Ah. Acceso.
0: No, no, questo non è, consuma la corrente.
1: Ah, consuma la corrente, ha detto, hai capito?
0: Sì.
2: Certo.
1: Ma quando ci vuole ragazzi, perché veramente...
0: Sì, questo sì, eh?
1: Sai, la domanda è questa, no? Che ogni tanto io mi faccio e dico, ma una volta come si faceva senza ventilatore? No, il ventilatore forse c'era, ma il climatizzatore...
2: No, il ventilatore c'era.
1: E il climatizzatore non c'era, era difficile avere il climatizzatore a casa. Ma come facevamo? Ma anche in auto? Io adesso praticamente entro in macchina, la prima cosa che accendo comunque è la radio e poi il climatizzatore. Ma una volta come facevo io a entrare? Avevo la Ritmo tutta bianca e non aveva il clima, perché chi aveva il clima era uno pieno di schei, come si dice qui in Veneto, pieno di soldi, no? E con i ventagli, diceva Mario, sì. Però in macchina veramente chissà come si faceva. Ma poi senza telefono, senza telefono.
2: Posso dire io come si faceva? Allora... innanzitutto il cambio del clima,
1: no.
2: Il grande cambiamento del clima l'abbiamo avuto intorno agli anni 2000.
1: Sei sicuro? No, non è così, Stefano.
2: No, te lo posso dire.
1: Guarda, sta girando un video su TikTok. Che nel 1959 c'erano 40 gradi, nel 1959, io dovevo ancora nascere, e c'è questo video in bianco e nero che si vede che questo, non lo so.
2: Sì, ma
1: cos'è.
2: È stato forse un evento unico e basta.
1: È che io penso che non cambi assolutamente nulla, che magari adesso magari abbiamo questo clima, quindi diciamo, vabbè, accendi il clima. Però io penso che una volta il caldo c'era. Adesso io non me lo ricordo.
2: No, il caldo
1: però.
2: c'era, ma non era così.
1: Non era
2: quindi
1: così?
2: Probabilmente tu stai parlando di una situazione veramente straordinaria. Ma io ti posso garantire, perché li ho fatti i lavori dentro casa, negli anni 2000... c'è stato un boom dei condizionatori, perché c'è stato un boom
1: di caldo.
2: Mamma mia, è che non ci ha più abbandonati. Quindi,
1: certo.
2: E poi io, pensa, ne ho messi tre di condizionatori che non uso più, perché erano più le volte che ero ammalato. Per il freddo che vivevo con il condizionatore. Calcola che io sono uno di quei pochi che vado al supermercato e mi porto la giacca, perché c'è un cambio, no? Uno scambio di temperatura da fuori, che ne so, 35 gradi, arrivi dentro il supermercato, ci sono 20 gradi, no?
1: Sì, è freddo e poi esci.
2: No, allora esatto, io indosso proprio la giacca.
1: Sì.
2: Ma lo dico, mi guardano tutti strano.
1: Ti guardano strano, certo, perché un caldo pazzesco e vabbè. Allora, dai, iniziamo il nostro appuntamento di musica. E quindi, Maria, aspetta, perché non
2: Maria,
1: riesco.
2: Maria, che cosa. Che canzone? Quale canzone vuoi dedicarci?
0: La canzone di Vole, Grande Amore.
1: Grande Amore del Volo. Chi
2: che
1: vuoi
2: meraviglia.
1: Salutare? Chi vuoi salutare?
0: Saluta a voi alla radio. Buona giornata a tutti, buona domenica. E saluto mia cognata Costanza, mia nipota Angela, Francesca e Mariana.
1: Sì.
0: E saluto mie sorelle e mie fratelli. O mio marito Frank.

0: la mia famiglia. Buona okay. giornata a tutti.
1: Ciao salute Maria.
2: E buon caldo a tutti.
0: Un bacio a Rita.
1: Grazie, un abbraccio Maria.
2: Evviva.
0: Ciao Morillo. Ciao, ciao, ciao, buona giornata. Ciao, ciao. Ciao.

0: bar. 351 340 9220, se volete chiamarci in diretta, volete richiedere una canzone magari del cuore, una canzone che vi fa ricordare i bei tempi. E allora 351 340 9220, questo è Saluti e Baci fino alle 10. È un programma che va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, ma anche la domenica mattina, sempre dalle 8:30 alle 10. Per chi ci vuol vedere, se volete vederci, ok, vedere questo faccione di Maurilo, basta accendere TikTok, cercate Saluti e Baci alla radio e vedete questo faccione. Bene, allora c'è adesso Stefano. Stefano, c'è ancora?
1: Eccomi, certo.
0: Andiamo con la prossima telefonata, siamo in Puglia, esattamente in provincia di Bari, e troviamo Antonietta. Antonietta.
1: Buongiorno. Ciao Antonietta. Buongiorno.
2: Buongiorno Stefano.
1: Buongiorno a te e alla tua mamma.
2: È uscita, è andata a fare la spesa. Ah.
0: Salutiamo anche la mamma Nunzia, allora. Ciao mamma Nunzia. Allora, Antonietta, grazie. Qual è la canzone che stamattina voi...
2: È quella di Imagine. Com'è che si chiama?
0: John Lennon.
1: Imagine. Wow, bellissima.
2: È bella.
0: Sì. Allora, chi saluti stamattina, Antonietta?
2: Ecco la... posso dire mia sorella, poi mia zia, sì, e poi a tutti voi della radio, il postaiolo e Stefano.
1: Grazie.
0: Ok, perfetto. Grazie carissima Antonietta, ti diamo veramente un grosso abbraccio.
2: E grazie anche a te e a Stefano.
1: E a te, alla mamma Nunzia.
0: Esatto.
1: Ci mancherebbe.
0: Ok, un abbraccio Antonietta.
2: Ciao, ciao Maurizio.
1: Ciao Antonietta,
0: ciao, grazie.
2: Ciao Stefano, buona domenica.
0: Grazie. A voi.

0: 351 340 9220, il nostro numero di telefono. Va bene, salutiamo Antonietta e anche mamma Nunzia, dalla provincia di Bari, esattamente da Ruvo. Salutiamo tutti gli amici di Ruvo che ci stanno ascoltando. Sì, sì, esatto. Allora, caro Stefano, hai visto che è arrivato un messaggio?
1: No, lo sai, aspetta.
0: Allora, andiamo a leggere adesso un messaggio.
1: Mi sono distratto un attimo.
0: Aia, è caduto, ha sbagliato. Andiamo a richiamare Stefano nel frattempo. Vi ricordo il numero 351 340 9220. Allora, eccolo qui Stefano che legge il messaggio.
1: Allora, ciao Maurillo, buongiorno, mi puoi far ascoltare la canzone di Elettra
0: Lamborghini?
1: Lamborghini, sì.
0: Con la canzone
1: la voglio dedicare a mio marito, ai miei figli, a mia nuora, ai miei nipoti, a te e famiglia, a tutti, a tutta la radio, gli ascoltatori, di saluti e baci. Auguro una buona domenica a tutti. Ciao.
0: Lei naturalmente è Graziella di Sassari, quindi salutiamo anche la Sardegna che è collegata in FM. Quindi grazie carissima Graziella.
1: Grazie Graziella.
0: E allora mettiamo questa canzone di Elettra Lamborghini che si chiama Bam Bam Bambina.

0: Grazie, ciao anche Andrea che si è collegato adesso su TikTok. Ciao, un saluto anche alla mamma. Allora, caro Stefano,
1: sì.
0: Adesso dobbiamo mettere una canzone per Mario di Sanicandro Garganico. Problema che non ho trovato. Bene. Non l'ho trovata la canzone.
1: No.
0: No, non l'ho trovata.

0: Quindi che ti ha chiesto?
1: Eh? Allora,
0: beh, racconta.
1: Aspetta,
0: racconta perché... quello che ti ha chiesto.
1: Adesso la cerchiamo, cerchiamo un'altra canzone di Cinquetti.
0: Giuliola, certo.
1: Allora, vogliamo ricordare l'indirizzo? Ti ricordi l'indirizzo, Stefano?
0: Indirizzo di quale?
1: del programma. Chi vuole inviare una cartolina, magari dalla città, dalla propria città. Guarda,
0: mi non ricordo Rovigo, via Kurzel.
1: No,
0: sì. Kurzel.
1: Rovigo sì, Rovigo città, è giusto. Allora, comunque, diamo l'indirizzo. Se volete inviare una cartolina, magari dal mare, dalla montagna dove siete in vacanza, oppure dalla vostra città, scriveteci una bella cartolina. Il nostro indirizzo è Saluti e Baci, via Curiel numero 6, via Curiel numero 6, 4500 Rovigo. Questo è il nostro indirizzo. Allora, io metterei questo, dai. Mario, non ho trovato quella che hai richiesto tu. Allora, dice, buona domenica a tutte le donne lavoratrici e non, in modo particolare alle sannicandresi. La canzone è Sure Padrun, dalle belli braghi bianchi, Giliola Cinquetti. Io l'ho cercata, ma addirittura c'era quella delle mondine, non ho trovato nemmeno quella. E allora mettiamo un'altra canzone di Giliola Cinquetti, che è La Domenica. Stefano, La Domenica.
0: La Domenica.
1: Andando.
0: Saluti e baci.
1: La Domenica andando. Dove?
0: Alla messa.
1: Alla messa.
0: Beh, certo.
1: Ciao Mariella, buona domenica.

0: 351 340 9220, se volete chiamarci in diretta, richiedere una canzone. Abbiamo ancora mezz'oretta, un po' di più di mezz'oretta. Vediamo un attimino. C'è, caro Stefano, adesso
1: sì,
0: c'è.
1: Ci sono, sempre.
0: C'è un messaggio adesso di una nostra carissima amica piccolina. Lei si chiama Francesca. E lei naturalmente ci deve dire qualcosa. Sentiamo un po' che cosa ci racconta e poi che canzone ci richiede. Vai Francesca.
1: Ok, ascoltiamo.
2: Ciao Marilla, io saluto a nonna Costanza, a nonno Michele, a mamma, a zia Maria. Metto la canzone Pistoleo di Alettra Lamborghini, che è venuta qui a cantare a Sonicandro. Un bacio.
0: Bravo, perfetto.
2: Saluta Chloe e mando un bacio a Chloe e saluto pure Boscariolo.
0: Boscariolo.
2: Bacio. Buona domenica.
0: Grazie, aspetta, perché
2: a tutti.
0: Non è finito, vai, sentiamo.
2: Dimenticavo, un bacio a Boscariolo e un abbraccio a Boscariolo.
3: Sì? Sì? Ciao Francesca! Amoruccio mio! Ciao! Ehi, come stai Francesca? Allora, Stefano!
1: Eccomi, Boscariolo!
3: Strucca il botton!
1: Strucco il botton, vai!
3: Strucca il botton, dai, dai! Ciao Francesca!
4: Vero un pistolero, se già dovevo

0: Allora 351 340 9220, questo è il nostro numero di telefono. E salutiamo anche Daniela, buongiorno, di Radio Ricordi. Ciao Daniela, buona domenica, un abbraccio forte. Allora, caro Stefano,
1: eccomi, un saluto a Daniela.
0: Signori e signori, abbiamo al telefono non Stefano, ma il nostro, a te, a voi, grazie, grazie Daniela. Sapevi che noi abbiamo al telefono, ciao Stefano, dice, ma non è Stefano, lui è, si chiama Renato, pronto Renato?
1: Grande, grande.
0: Ma sai che la voce è veramente...
1: Arena, Renato,
0: oh.
1: Arena, ma sei te? Sei Renato de Roma.
0: Renato de Roma. Va bene, dai. Allora, che cosa abbiamo? Ah, c'è una telefonata. Siamo Mariella, buongiorno Daniela. Poi, ah, il Renatone. Ciao Renato, dice. È vero, assomiglia molto. Sì, sì, è vero, è vero. Daphne dice, assomigli molto a Renato Zero, è vero. Infatti lui...
1: Ma io sono Renato.
0: Ah, sei Renato.
1: È che nessuno me capisce.
0: Ho capito. Senti, abbiamo una telefonata, c'è Donatella che si trova in treno, in una postazione molto fresca, e sta andando dove? Vediamo, chiediamo un po'. Donatella, buongiorno.
2: Buongiorno Marino, buongiorno Stefano.
1: Ciao Donatella.
2: Buongiorno a tutti, buona domenica. Sono in treno.
0: Allora aspetta, aspetta, fermati, parte. Fermati. Aspetta, fermala un attimo. Chiediamo a Stefano, lei in treno? Ti dico che in treno c'è il clima, quindi si sta bene.
2: Sì.
0: E lei sta andando, prova a indovinare dove sta andando adesso. Allora, quando c'è... Aspetta, fermo lì. Quando c'è caldo, è tanto caldo, no? Ti viene a voglia di andare dove?
1: Non lo so.
0: Se non vai al mare, vai in P.
1: In pianura.
0: In piscina. Senti,
2: comunque anche qui a Brennero già fa caldo e si suda.
0: Ah, immagino, è caldo anche lì.
2: Poi oggi pomeriggio prevedono temporali. Allora mio figlio Elisa ha detto meglio che andiamo ancora a prenderti il sole. Così anche se viene a piovere, come poi è successo ieri, entriamo nella piscina interna.
0: Ah, ho ecco. Capito. Che, dove vai in piscina?
2: A Vipiteno.
0: Ah, Vipiteno, ok, ok.
2: C'è Vipiteno! Però andiamo a Vipiteno, perché mi trovo con la figlia, con dei nipoti, o cognata, o genero, ecco, così.
0: Senti, c'è la sabbia in piscina?
2: No, caro Maurino, no.
0: Mi è venuto così di getto come quella volta della
1: Morillo.
2: Volevo dire. Tamo sulla spiaggia, sì
0: esatto.
2: Le maurillate, sì, va bene, va bene.
0: Va bene. Però sai, una piscina con la sabbia nessuno l'ha pensata, ragazzi.
2: Ma guarda, Colisarco c'è un piccolo posto per i bambini piccoli dove c'è sabbia.
0: Vedi allora che...
2: Vedo avanti. Lui vede avanti, sì.
0: No, vedo avanti per forza, perché ho gli occhi davanti.
2: Se no vedevi indietro, sì.
0: Esatto. Allora, senti, dai, che canzone mettiamo oggi?
2: Dai, mi viene in mente quello di Little Tony, Profumo di mare. Io sogno il mare, mi accontento della piscina. Però sogno il mare, ecco.
0: Ma sì, alla fine, voglio dire, piscina mare, dai, più o meno siamo lì, dai, no. L'importante è ci sia acqua, in modo da...
2: Ma il clima è diverso. Qua se c'è caldo, ma brucia talmente tanto il sole, pazzesco.
0: Al mare c'è un po' d'aria di solito.
2: Sì, vero, appunto.
0: È vero.
2: Anche se qui siamo tra le montagne, però se fa caldo qui il sole proprio pela. Infatti mio marito ha detto, mi sembra una ragosta.
0: Porca miseria.
2: Sì, però piano piano sto diventando
1: possiamo scura. Dire Donatella del Brennero. Te posso dire, Donatella?
0: Sì.
2: Certo.
1: Questa ennesima dichiarazione di Maurillo entrerà veramente nello storico.
2: Sì, nello storico.
1: La piscina è come il mare. Ora bisognerebbe capire lui che mare frequenti.
2: Non lo so.
1: Perché la piscina, la piscina è veramente un agglomerato di caldo terrificante. Perché non godi poi, no, del... Bisognerebbe capire come...
2: Ma forse Maurillo
1: quando
2: è abituato sulle navi, non lo so. Maurillo è abituato a stare sulle navi?
1: No, lascia stare le navi. Ma no, quando lui ci dice, ho scritto, stiamo
0: sulla spiaggia.
1: Ecco, quindi abbiamo capito già da lì che aveva una percezione completamente... molto strana di che cosa fosse il mare e la piscina.
0: Infatti, no, ma però c'è l'acqua. L'acqua la trovi sia al mare che in piscina, quindi ecco perché.
1: Ma l'acqua la trovi pure nella vasca da bagno.
2: Da bagno nella
1: di casa.
2: Bagno,
0: è vero.
1: Aiutaci.
2: Anche i nostri fiumi.
0: Sì, esatto.
1: Lasciamo stai fiumi. Lasciamo stai fiumi.
2: Voglia acqua.
0: E c'è Daniele che dice, Maurillo, dai! Va bene. Grazie,
2: va bene,
0: Donatella.
2: Dai. Un caro
1: grazie,
2: abbraccio
1: Donatella,
2: a voi tutti.
1: Un abbraccio
2: ciao, ciao, buona domenica. Ciao a tutti.
0: Ciao, grazie.
2: Ciao.

0: Bene, allora, cari amici, siamo in diretta ancora con saluti e baci. Caro Stefano, ci sei? Ci sei?
1: Sì,
0: oh, bene, bene, bene, bene, bene. Allora, nel frattempo risaluto gli amici di TikTok perché qualcuno ci ha bloccato la live, però siamo ritornati, dai. E allora, siamo tornati anche su TikTok. Bene, allora, abbiamo un'altra telefonata a Stefano. Abbiamo ancora tantissime telefonate da fare, quindi cerchiamo adesso di stringi. C'è Azzurra, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno Azzurra. Anche a
2: Stefano. Buongiorno, carissimo.
1: Carissima
2: tutto
1: tu.
2: Tutto a posto?
1: Grazie.
2: Tutto a posto, Stefano?
1: Ma sì, dai. Dai,
2: si va avanti, dai, a Roma c'è caldo pure.
1: Mamma mia, 30 gradi.
2: Stefano, lo sai tu che io sono stata a Roma 10 anni?
1: Sì.
2: Lo sai tu quel locale che si chiama Passo Scuro?
1: Sì, come no.
2: Io da quelle parti sono stata.
1: Ma lì hai il mare vicino, in teoria, ti aiutava.
2: Sì, no, perché avevano trasferito mio papà a Roma per motivi di lavoro e allora siamo stati a Roma, 10 anni però.
1: Allora, calcola, ormai dopo 10 anni il clima è cambiato e fa caldissimo anche al mare ed è terribile. Terribile,
2: sì.
1: Veramente sì. Fa molto caldo.
0: Sì.
2: No, una bella zona Roma, veramente.
0: Roma è Roma.
2: Civitavecchia, la Dispoli, quelle parti, sì.
0: Sì, sono posti assolutamente meravigliosi. Allora, senti un po', Azzurra.
2: Dimmi, carissimo.
0: Qual è la canzone che hai scelto stamattina?
2: È di Renato Zero, Cercami.
0: Cercami di Renato Zero. Ce l'abbiamo al telefono, Renato, quindi...
1: Ciao, Ni, grazie per aver scelto la mia canzone.
2: Vedi che allora ho beccato Stefano.
0: Hai beccato Stefano. No, non è Stefano.
1: Ma chi è Stefano?
0: Chi è Stefano?
1: Io non conosco sto Stefano.
2: Io lo conosco con quello che sto parlando adesso, in questo momento.
1: No, io sono Renato de Roma, capito?
2: Ah, tu sei de Roma.
0: Nonnina!
1: Che bello.
0: Ascolta,
1: sono contento che tu abbia scelto un mio successo che si chiama Cercami e io ti cercherò per sempre, capito?
0: Ecco, va bene.
2: Allora... Madonna me, dimmi perché masca.
0: Azzurra, chi vuoi salutare?
2: Allora, saluto te e tutta la tua famiglia, poi grazie. Saluto anche Stefano, detto Renato Zero.
0: Sì.
1: Ma chi è sto Stefano, Ani?
0: Ani.
2: Renato Zero, Ani.
1: Ani.
2: Con quella che sto parlando pure.
0: Ok. E poi chi saluti, Azzurra?
2: Allora, Maurillo, faccio un saluto circolare per tutti perché diamo anche lo spazio alle altre persone. Dalla A alla Z, un saluto a tutti quanti, va bene. Mia mamma particolare con tanto bene.
0: Certo che sì, un abbraccio forte
1: secondo
0: alla mamma.
1: Secondo voi, voi dice Renato de Roma, più che cantare e proporre il brano Cercami, io direi Circolami, capito?
0: Circolami, va bene. Grazie.
1: Ciao Azzurra.
2: Grazie.
1: E non
2: grazie
1: dimenticarmi, te.
2: No, assolutamente, che ti cercherò.
0: Ciao Azzurra, grazie.
2: Ciao a tutti.

0: comunque cercami.
1: Renato Zero con Cercami, bellissima canzone, un saluto ad Azzurra di Bergamo. Allora adesso Stefano, abbiamo un'altra telefonata e siamo a San Nicandro Garganico. Maria, buongiorno.
2: Buongiorno Maurizio, buongiorno Stefano.
3: Buongiorno. Ciao Maria.
1: Buongiorno Maria. Senti, qual è
2: nato? Viva voce che sento l'eco. Adesso non lo sento più.
3: Maria, sono Renato.
1: Renato. Ascolta Maria, senti, che canzone richiedi?
2: Perché non c'è Stefano Manetti.
1: Sì, sì, c'è.
3: No, a parte che non so Manetti, ma no, so Manenti.
1: Manenti, no,
3: e
1: ma...
3: E poi Ani, solo per te so Renato, Renato de Roma.
1: Renato de Roma.
3: Capito? Cercami. Capito?
2: Cercami. Comunque cercami. Dai, la voce pure ce l'hai. La voce anche ma ce l'hai, dai. Renato.
3: Sì, ma sì, certo, sì, sono io Renato, capito? Sono pelato.
1: È lui, è lui.
3: Io sono pelato zero.
2: Sì, secondo me sì. Cioè, tu ti spacci per Stefano, ma non c'è
1: no,
2: Stefano.
1: No, no, no, aspetta, aspetta, perché tu no. Se cerchi su YouTube pelato zero, trovi naturalmente Renato.
3: Cioè... Un deficiente che
1: no, si... dai!
3: Che si fa chiamare pelato zero.
2: Pelato zero.
3: No, però... No, ritorno nella mia voce. No,
1: vabbè. Senti, Maria, vabbè, qual è la canzone,
3: Maria,
1: che hai scelto?
3: Che ci racconti? Che ci racconti?
1: No, no, aspetta, aspetta,
2: che
1: racconti, Stefano.
2: Che è di domenica. È domenica. E chi devo rispondere? Mettetevi d'accordo.
3: No, parla con Maurillo.
1: No, no, no, dai, andiamo con la canzone perché ho ancora 50 telefonate da fare e mancano 10 minuti.
2: Non lo so, lo so, se quello riuscirò. Stefano mi sente ogni tanto, vuole parlare, però te, io purtroppo non ho più la radio in casa e non lo chiamo più a Maurillo.
1: Ecco, oggi magari...
2: Lo chiamo perché è il compleanno di un amico.
1: Allora facciamo così, nella seconda parte andremo a parlare quanto vogliamo, ma adesso in questi 10 minuti, finché ci sono le radio, cerchiamo di...
2: Dobbiamo stringere.
1: Allora,
2: dimmi. Facci auguri all'amico mio, Lucio, sì. Oggi per gli anni, e gli dedico questa canzone di Pink Floyd, And You
1: di Pink Floyd, va bene, perfetto. Come, sì. Come si chiama il tuo amico?
2: Lucio.
1: Lucio, ok, perfetto.
2: Sì, Lucio.
1: Lucio di dove? San Nicandro?
2: Sì, di San Nicandro Garganico.
1: San Nicandro Garganico. Salutiamo Lucio. Sarà all'ascolto, penso di sì, giusto?
2: Oddio, io non so se ascolta questa radio, però dopo glielo dico.
1: Va bene, perfetto. Grazie.
2: Allora saluto a tutti, Buona domenica.
1: Ciao Maria, grazie.
3: Ciao.
2: Ci vediamo alla prossima.

0: meravigliosa canzone dei Pink Floyd con Hey You, canzone richiesta da parte di Maria di Sanicandro Garganico. Ciao Maria, un abbraccio forte, buongiorno anche a Susi, zero folle fino alla morte. Ciao Susi, ben trovata naturalmente su Saluti e Baci alla Radio. Allora, noi siamo in onda, in FM, in DAB, in web e anche su TikTok. Stefano, abbiamo già subito una telefonata velocissima. Siamo in Alto Adige, ritorniamo e c'è Valentina e Antonio. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno. Dov'è Pelato Zero?
2: Ciao Valentina, eccomi, grande!
1: Grande, te volevo invitare! Te volevo invitare alla Lago Teresia oggi, che te vieni con noi?
2: E come faccio?
1: Sì, all'aereo!
0: Oggi l'unico
2: vero. È vero che c'ho pure Valentina l'aereo zero, capito?
1: Quello... sì. Appunto, allora prendilo che capperi, no?
2: No, niente, mi hanno detto che non ci stanno i soldi per carburante, capito?
1: Te li mando e io, quindi... te li mando io, dai, te faccio
2: non
1: io un bonifico istantaneo.
2: Zero, capito?
0: Va bene.
1: Te faccio io un bonifico istantaneo.
0: Allora, Valentina, dimmi qual è la canzone che hai scelto.
1: Una di Renato Zero. Vediamo se Renato Zero la indovina. È una canzone vecchia.
0: Viva la...
1: Parai.
0: Viva la Rai, dai. Ok, Valentina, chi saluti?
1: Bene, un abbraccio a tutti. Statemi bene, alla prossima. Ciao.
2: Grazie, ciao. Valentina. Grazie, Antonio. Grandi.
1: Grazie. Ciao.

0: dalla voce di Renato Zero, viva la Rai, grazie naturalmente a Valentina di di Bolzano. Grazie, un saluto anche ai nostri amici Antonio e Valentina. Adesso, caro Stefano, abbiamo un'altra telefonata e siamo con Mariella di Rovigo. Buongiorno Mariella.
1: Buongiorno ragazzi, buongiorno.
0: Buona domenica. Buona domenica.
1: Ciao. Mariella. Ascolta, fai la seconda parte poi?
0: Sì, sì, dobbiamo fare la seconda parte, allora lì abbiamo più tempo di parlare.
1: Allora, ecco, allora io stringo, dopo vi racconto una bella cosa, siete tempo, va bene?
0: Sì, nel frattempo sì, mettiamo la canzone. Qual è la canzone che hai scelto?
1: Sono Tremendo di Rocky Robert.
0: A chi è riferito?
2: Al bambino, al nipotino,
0: a chi si sente tremendo, quindi Maurillo.
1: Colpito.
0: Aspetta, no, era questo il bottone.
2: No, secondo me sono tremendo, Mariella, non è il nipotino,
0: no,
2: ma
0: no,
2: essere no. Tremendi. Essere tremendi, mica è detto che sia un lato negativo.
0: È Maurillo tremendo, Maurillo.
1: Anche io sono tremenda, vai tranquillo che sono tremenda.
0: Va bene.
1: Io sono molto, ecco dai. E ci sentiamo dopo nella seconda parte, così vi racconto una chicca.
0: Va bene, grazie, a dopo allora.
1: Grazie, ciao ragazzi.
0: Ciao, grazie.

0: Allora, eccoci qua, siamo tornati. Mancano tre minuti. Lo so, adesso abbiamo al telefono Rita che è arrabbiata.
1: Qua, io ti darò tante botte.
0: Aspetta, aspetta, Rita, aspetta, Stefano!
2: Sì,
1: Stefano!
2: Rita, devi dare tante botte a Maurillo.
0: A Maurillo, me lo merito. Infatti, Rita.
1: Stefano, buongiorno da Rita. Carissimo Stefano, come si sta a Roma?
2: Devi picchiare Maurillo, capito? Picchialo, picchialo.
1: Ma certo, lo merita.
2: Lo merita.
1: Ti voglio dire una cosa.
2: Dopo?
1: Io ho ascoltato tutto il percorso del programma,
0: sì,
1: e volevo riferirmi su quei tempi che avete parlato.
0: Lo facciamo.
1: Però
0: dopo.
1: Quei tempi non avevamo,
2: ascolta,
1: niente,
2: Rita,
1: però
2: Rita,
1: si stava bene, oggi abbiamo tutto, non ci manca niente,
0: sì,
1: però non si sta bene. Ma non ne parlo solo di me, anche quelli più giovani, con
2: Rita,
1: parli, è sempre la stessa storia.
0: Senti Rita, allora noi abbiamo già fatto partire la canzone di Taioli, Venezia, la luna e tu, e poi rimani in linea, ok? Perché noi andremo con la seconda parte. Ti chiediamo scusa, ma purtroppo il tempo è quello. Abbiamo un minuto.
1: Ok, e poi, sì,
0: poi...
1: va bene. Scuse accettate, però pensa che perché non mi hai chiamata prima?
0: Hai ragione, hai ragione. Guarda, ho ancora tante telefonate da fare.
1: Ma tu lo vuoi sapere? Noi qui a San Nicandro come diciamo?
0: Come dite?
1: Diciamo la ragione dei fessi.
0: È vero, hai pienamente ragione. No, comunque senti, volevo ricordare a tutte le radio che adesso si scollegheranno, quindi salutiamo e ringraziamo. Noi torniamo domani mattina sempre dalle 8:30 alle 10 per tutte le radio in FM in DAB. Vi ricordo che se volete potete ascoltare la seconda parte di Saluti e Baci, collegatevi su TikTok e cercate Saluti e Baci alla radio, e noi andiamo avanti perché purtroppo non siamo riusciti.
1: Questa bella voce, questa bella favella di dire tante cose, Maurillo, sei sempre grande.
0: Grazie tesoro, grazie. Allora dai, mettiamo un po' di canzone e poi torniamo, dai, andiamo a salutare con la nostra canzone, dai.

Buongiorno dalla redazione. Alta tensione tra Washington e Teheran. Le forze armate americane hanno condotto attacchi contro una decina di obiettivi iraniani nell'area dello stretto di Hormuz in risposta al raid iraniano di ieri mattina contro una petroliera commerciale. Nella notte, attacco a Bahrain e Kuwait, rivendicato dai Pashdaran che minacciano. Le basi americane vivranno un inferno nei prossimi giorni. Proseguono gli attacchi incrociati tra Russia ed Ucraina. Le truppe russe hanno sferrato nella notte un nuovo attacco missilistico contro Kiev. Udite almeno 7 esplosioni. Il sindaco ha esortato i cittadini a rimanere nei rifugi. Ci sarebbero almeno 2 feriti. Emergenza caldo per 93 milioni di europei con temperature sopra i 35 gradi. In Italia bollino rosso in 18 città, domani il picco. A Bolzano la notte più calda in 70 anni. Da mercoledì in Francia si sono già registrati circa 1000 decessi in più rispetto alla norma. Sono andate avanti per tutta la notte le ricerche ancora senza esito di Luigi Cavallari, 84 anni, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso ieri pomeriggio nel lago di Vico. Perlustrato allo specchio d'acqua dove Cavallari era scomparso intorno alle 17, dopo essersi tuffato da una piccola imbarcazione. Calcio si è conclusa nella notte italiana la fase a gironi dei mondiali. Le ultime squadre a qualificarsi per i sedicesimi sono Inghilterra, Croazia e Ghana per il girone L, Colombia, Portogallo e Congo per il gruppo K, Argentina, Austria e Algeria per il girone J, eliminato l'Iran. Messi da record a segno in 7 partite di fila. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Alta tensione tra Washington e Teheran. Le forze armate americane hanno condotto attacchi contro una decina di obiettivi iraniani nell'area dello stretto di Hormuz in risposta al raid iraniano di ieri mattina contro una petroliera commerciale. Nella notte, attacco a Bahrain e Kuwait, rivendicato dai Pashdaran che minacciano. Le basi americane vivranno un inferno nei prossimi giorni. Proseguono gli attacchi incrociati tra Russia ed Ucraina. Le truppe russe hanno sferrato nella notte un nuovo attacco missilistico contro Kiev. Udite almeno 7 esplosioni. Il sindaco ha esortato i cittadini a rimanere nei rifugi. Ci sarebbero almeno 2 feriti. Emergenza caldo per 93 milioni di europei con temperature sopra i 35 gradi. In Italia bollino rosso in 18 città, domani il picco. A Bolzano la notte più calda in 70 anni. Da mercoledì in Francia si sono già registrati circa 1000 decessi in più rispetto alla norma. Sono andate avanti per tutta la notte le ricerche ancora senza esito di Luigi Cavallari, 84 anni, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso ieri pomeriggio nel lago di Vico. Perlustrato allo specchio d'acqua dove Cavallari era scomparso intorno alle 17, dopo essersi tuffato da una piccola imbarcazione. Calcio si è conclusa nella notte italiana la fase a gironi dei mondiali. Le ultime squadre a qualificarsi per i sedicesimi sono Inghilterra, Croazia e Ghana per il girone L, Colombia, Portogallo e Congo per il gruppo K, Argentina, Austria e Algeria per il girone J, eliminato l'Iran. Messi da record a segno in 7 partite di fila. È tutto, a più tardi.

Lucetta accesa sul microfono rosa di Almanacca anche di domenica. Un vero quotidiano non si ferma mai, ed allora eccoci ai blocchi di partenza di una nuova puntata. È col ritmo atletico che infatti andremo a girare intorno alle date di compleanni onomastici ed a tutte le chicche classiche del nostro appuntamento radioso. Ben trovati in antenna da Camilla Ricciuti.

Oggi vediamo insieme come realizzare un succo fatto in casa, senza zuccheri aggiunti e conservanti. Succo di frutta ACE. Pulite le carote, le arance e i limoni. Tagliateli a metà ed in una centrifuga mettete la frutta e le carote. Azionate la centrifuga, ottenendo così una gradevole bevanda, alla quale aggiungerete zucchero secondo il vostro gusto. A questa bevanda potete aggiungere cubetti di ghiaccio o acqua minerale frizzante. Ecco una preziosa chicca live dal doppio album che festeggia il trentennale del super logo degli Skid Row.

0: We'll never forget you, Marquis, man. I feel like we got some new friends here in California, Snake Boy.
1: Un po' per gioco, un po' per curiosità, il nostro sguardo quotidiano su un'astrologia. Ariete, uscita di soldi. Toro, niente di straordinario per voi, ma meglio di niente. Gemelli, non chiudete il vostro cuore. Cancro, attenzione alle polemiche in amore. Leone, ostacoli da superare. Vergine, vi attendono alcune emozioni negative. Bilancia, periodo di svolta. Scorpione, momento di grande successo professionale. Sagittario, belle soddisfazioni in arrivo. Capricorno, la luna è dalla vostra parte. Acquario, tuttora vi sembra più semplice da gestire. Pesci, cercate di stare sereni. Al di là della vostra statura, non siete delle alte o basse maree, quindi non sposate uomini lunatici.
2: E la

Nel leggere questo messaggio che Pamela ci ha inviato sulla nostra pagina Facebook, qualcuno qui in redazione ha detto che ha esagerato, ma c'è stato anche chi ha provato pienamente. Ecco la frase per accompagnare il parabens di oggi. Sembra semplice, ma è la cosa più difficile del mondo. Il caffè è un micromondo, una divina commedia da leggere in 30 secondi. Un caleidoscopio sensoriale. Per gustare anche voi Alto Caffè, chiedete qui.

una donna a causa di una congenicità nasce con 7 personalità. Ed ovviamente hanno sempre ragione tutte e 7. Non a caso noi della redazione rosa di 7va.fm andiamo in onda tutta la settimana. E domani ne riparte un'altra, sempre sotto il segno di Almanacca. Ma prima ancora un disco, un bacio, by Marjorie Maranca. Fabrizio Caramagna osserva la sinuosità della bella stagione. D'estate le mani del vento muovono.

Buona domenica 28 giugno 2026. La Chiesa ricorda Sant'Ireneo di Lione e Sant'Attilio. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno, ride bene chi ride ultimo, mette in guardia dalla fretta nel festeggiare un successo che potrebbe ancora avere sviluppi inaspettati. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1838 nell'abbazia di Westminster a Londra, la 19enne Vittoria veniva incoronata regina del Regno Unito. 180 anni fa, nel 1846, nasceva il sassofono. Lo aveva ideato il musicista belga Adolf Sax, che a Parigi ne completava la messa a punto. Nel 1883, in un teatro dismesso di Milano, si inaugurava la prima centrale termoelettrica dell'Europa continentale. L'aveva realizzata Giuseppe Colombo. Nel 1914 a Sarajevo veniva assassinato l'arciduca d'Austria Francesco Ferdinando d'Asburgo insieme alla moglie Sofia. L'evento scatenò la Prima Guerra Mondiale, che si sarebbe chiusa in questo giorno, nel 1919, con la firma del Trattato di Versailles. 80 anni fa, nel 1946, al primo scrutinio Enrico De Nicola veniva designato capo provvisorio dello Stato italiano in attesa della Costituzione e della successiva elezione del presidente. Nel 1971, denunciata per inadempienza contrattuale con il Cantagiro, la cantante Aretha Franklin veniva arrestata all'aeroporto di Fiumicino per appropriazione indebita. Nel 1992 entrava in carica il governo italiano guidato da Giuliano Amato. Nel 2005 la Chiesa Cattolica avviava la beatificazione di Papa Giovanni Paolo II, morto 3 mesi prima. Nel 2012 veniva annunciato il ritrovamento della corazzata Roma, la nave affondata da aerei nazisti al largo dell'Asinara all'indomani dell'armistizio del 1943. Mentre nel 2019, sulle rive del Tigri, tornava alla luce un'edificazione di 3.400 anni prima, risalente all'impero Mitanni nel nord della Mesopotamia. Nascevano il 28 giugno, nel 1491 Enrico VIII d'Inghilterra, nel 1577 il pittore Rubens, nel 1867 il drammaturgo premio Nobel Luigi Pirandello, nel 1925 lo scrittore, paroliere e autore TV Antonio Amurri e nel 1945 la filantropa Allegra Caracciolo. Sono nati oggi anche l'attore e conduttore TV Marco Columbro nel 1950, l'attore Jerry Calà nel 1951, il podista primatista mondiale Pietro Mennea nel 1952, l'attrice Sabrina Fierilli nel 1964, l'imprenditore Elon Musk nel 1971 e la tennista Mara Santangelo, nata in questo giorno nel 1981. Era l'ultima segnalazione per il 28 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
10: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'appuntamento con la buona musica e le tante novità si chiama Spazi e noi siamo qui presenti più che mai. Ciao da Max Mollica.
1: E da Dino Super di Gemmano, in questo caso mi faccio portavoce anche dei saluti di Charlie Ballabio in regia e di tutto lo staff tecnico, ma anche dei saluti dalla redazione di Magilla Spettacoli. Siamo pronti a partire, oggi abbiamo un graditissimo ritorno, tra un istante scoprirete chi c'è con noi e allora Chuck si gira!
0: E dici bene, Dino Gemmano, perché Chuck si gira, ci sta tutto, lo scopriremo tra un attimo. Intanto ecco qui in diretta telefonica con noi Alex Parravano.
2: Ciao Max, ciao Dino, ciao Spazi.
1: E ciao a te, grande Alex, grazie per essere tornato a trovarci, sai che sei il benvenuto e ogni volta che torni qui su Spazi noi ne abbiamo un grandissimo piacere. Dicevamo prima, Chuck si gira e ci sta proprio tutto, perché? Perché l'ultimo brano uscito in questi giorni di Alex Parravano si intitola Un piccolo film e noi vogliamo chiedere a Alex come mai ha dato un titolo del genere a questo pezzo, che fra le altre cose è accompagnato da un bellissimo video che noi abbiamo già visto in anteprima, ma che tutti i nostri amici che ci stanno ascoltando non vedono l'ora di vedere.
2: Allora, ti ringrazio, una domanda ovviamente a cui tengo molto, anche perché questo brano significa molto. Innanzitutto usciamo da un periodo critico, nel senso che tornando piano piano alla normalità, questa normalità che ci permette anche un po' di riabbracciarci e di lavorare insieme, per cui questo ultimo singolo è frutto di un lavoro di squadra. Io poi voglio ringraziare tutte le persone che mi hanno aiutato a portarlo a termine, e nasce dall'idea di osservare, come fanno sempre i cantautori, la vita e raccontarla. Poi grazie al regista Alessandro Sabeone, che ha avuto questa idea particolare di girare un film nel film, nasce appunto anche lo stesso titolo, Un piccolo film, e sarà una sorpresa, quindi possiamo vederlo, scoprirlo su YouTube, sul mio canale Alex Parravano.

0: Spazi, musica e novità.
1: Un piccolo film, ma un grande cast, perché tu ti sei attorniato di gente professionista e molto preparata. Quindi vogliamo conoscere un po' di nomi. Chi ha lavorato con te in questo bellissimo progetto?
2: Veramente, io vorrei ringraziare in primis il mio editore Massimo Galantucci di Magilla, perché con lui nasce questa piccola avventura insieme, che spero insomma diventi una grande avventura e che questo piccolo film sia appunto l'inizio. La mia label, la Goblin Music Record di Alessio Romani, poi ovviamente il regista, come ho citato prima, Alessandro Sabeone, e c'è una performer d'eccezione, la protagonista del videoclip, Brunella Pratania, che ha accettato il mio invito appunto a girare questo videoclip musicale. Lo voglio ricordare, lei è una grandissima performer di musical nazionali, di rilevanza nazionale, come Tosca di Lucio Dalla per esempio, oppure Rugantino. Insomma, è stata nei migliori teatri d'Italia ed è anche una doppiatrice Walt Disney Italia. Però io non voglio dimenticare nessuno, per cui all'interno del videoclip ci sono anche Domenico Scarcella, Sara Spotti, Emanuele Manno, Maxime Bartolucci e Luisa Ghilleni, quindi cast al completo.
3: Allora Alex, è giunto il momento di parlare del contenuto di questo brano, un piccolo film. Il testo di cosa parla?
2: Allora, come ti dicevo prima, da buon cantautore osservo la vita e la racconto. In questo brano si parla di una situazione, devo dire, un po' comune a tutti quanti, una di quelle storie finite e mai finite che vengono poi magistralmente descritte nel videoclip, perché il titolo stesso già la diceva lunga, ma il regista insomma ha saputo raccontarla con una sorpresa che non voglio svelarla, perché è tutta quanta nel videoclip, ripeto, presente sul mio canale YouTube Alex Sparravano. È un testo molto semplice, molto diretto, con un gioco di parole nel ritornello che già da solo rimane in testa.
1: Quindi un ottimo lavoro di squadra, ed è partita anche, è inutile dirlo, una ottima promozione guidata sempre da gente validissima. Quindi adesso anticipiamo qualcosa, perché so che il video andrà in onda in ogni dove e tu poi avrai modo di poterla far sentire dal vivo in qualche data prossima, giusto?
2: Esattamente, esattamente. Intanto ringrazio comunque tutta la stampa nazionale che ha parlato nei giorni precedenti all'uscita del brano e del videoclip. Però adesso partirà la promozione ovviamente radiofonica e anche televisiva, perché non solo è possibile ascoltare un piccolo film e vedere videoclip sul mio canale YouTube Alex Sparravano, ma essendo già presente sui 5.000 schermi in Italia di Telesia TV, quindi in metropolitana di Roma, Brescia, Milano, Genova e

0: 15 aeroporti principali, su questo circuito, che sta già passando un mio precedente singolo, arriverà anche un piccolo film. E poi la soddisfazione più grande è poterlo cantare dal vivo. Ci sono già degli appuntamenti, come per esempio al Teatro Ione di Roma il 10 di luglio e tanti altri, per poter presentare dal vivo un piccolo film a tutto il pubblico.
1: Molto bene, cari radioascoltatori, curiosi di ascoltare l'ultimo singolo di Alex Paravano, un piccolo film, basta rimanere sintonizzati e connessi su Spazi e tra un attimo lo ascolteremo insieme.
2: Ma ancora qualche secondo di pazienza, perché vogliamo ricordarvi i nostri riferimenti, che sono magillaradioproduction@gmail.com per quanto riguarda la posta elettronica e le pagine Spazi sui social. Max Mollica, Dino Super di Gemmano, tutto lo staff tecnico, Charlie Ballabio, la redazione di Magilla Spettacoli, tutti insieme lasciamo la linea al nostro carissimo ospite di oggi, il bravissimo Alex Paravano, per i saluti finali e la presentazione del suo brano.
0: Grazie ancora a voi, Max, Dino, Spazi, grazie a tutto il mio team, spero vi piacerà ovviamente, e vi saluto con il mio brano, un piccolo film.

venature sul legno. E tu vai un po' più giù. Fa male.

0: pros, save more on what you need to get the job done right. Right now at Lowe's. Get 15% off select custom entry and interior doors. Plus, save $80 on the DeWalt 20-volt Max 2-tool combo kit. Now just $169. And at the Lowe's Pro Desk, bring us your materials list and get a quote in minutes. Handwritten, a photo, or even a sticky note is all you need. Keep your jobs moving faster and on budget at Lowe's. Valid through 7/8 while supplies last. Selection varies by location.
1: Buongiorno dalla redazione. La tregua tra Iran e Stati Uniti vacilla, la tensione torna a salire nel Golfo Persico. Droni di Teheran contro le navi nello stretto di Hormuz e nuovi raid americani contro infrastrutture militari iraniane. I Pashdaran attaccano Kuwait e Bahrain. Trump tuona, l'Iran non impara mai, forse saremo costretti ad attaccare di nuovo. Ancora senza esito le ricerche andate avanti per tutta la notte di Luigi Cavallari, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso da ieri pomeriggio dopo essersi tuffato nel lago di Vico, nel Viterbese. A lanciare l'allarme era stata la stessa ministra quando si è accorta che il marito non riemergeva più dall'acqua. Il caldo record non molla l'Italia e l'Europa. In Germania si sono registrate nuove temperature da primato, con picchi di 41,5 gradi. Caldo estremo anche in Danimarca. E oggi raffica di bollini rossi sull'Italia. Allerta massima in 18 città. The Economist stima che il picco di caldo estremo registrato in Europa dal 24 al 26 giugno potrebbe provocare fino a 12.000 morti. Caos in Venezuela dopo il terremoto devastante che ha provocato al momento 1.430 vittime accertate. Si scava anche a mani nude tra le macerie dei palazzi. Un ragazzo di 11 anni è stato estratto vivo dalle macerie a Carbayeda, nel nord del paese, a 3 giorni dalle scosse che hanno devastato la regione. Motori, la MotoGP torna in pista ad Assen per il Gran Premio d'Olanda. In pole c'è Jorge Martin, poi Ogura e Bezzecchi, leader del mondiale. La gara alle 14. Torna invece in pista alle 15 la Formula 1. Oggi si corre il GP d'Austria. Davanti a tutti sul circuito di Spielberg ci sarà Russell, poi le Ferrari di Leclerc ed Hamilton. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Si è conclusa nella notte italiana la fase ai gironi dei mondiali di calcio. Grande festa per l'Argentina che si qualifica ai 16esimi di finale come capolista del girone, dopo aver battuto la Giordania 3-1 nella terza e ultima giornata del girone J. Dopo il gol di Lo Celso raddoppia Lautaro Martinez e segna all'80esimo ancora Lionel Messi. È il primo giocatore a fare gol per 7 partite consecutive ai mondiali. Vittoria anche per l'Inghilterra che ha chiuso la partita contro Panama con 2 gol, qualificandosi come capolista insieme all'Argentina. E vince anche la Croazia che ha sconfitto il Ghana 2-1. Festeggia il Congo dopo la vittoria con l'Uzbekistan 3-1. Terminano con un pareggio invece Algeria-Austria 3-3, entrambe qualificate, e Colombia-Portogallo 0-0.

0: Chiusa ora la fase a gironi, inizia questa sera il mondiale degli scontri diretti con Sudafrica-Canada in programma alle 21, ora italiana. Siamo al calciomercato, il Milan è ripartito forte dopo il deludente finale della scorsa stagione. Gerry Cardinale, che ha scelto Ruben Amorim per la panchina e ha avallato l'investimento per Gonzalo Ramos, continua a lavorare per rilanciare i rossoneri. Il numero uno di Redbird si è recato a Lisbona per incontrare Amorim per un vertice di mercato. Priorità alla difesa, dove avanza Antonio Silva, centrale del Benfica. Poi si passerà al centrocampo, dove si aspetta una risposta da Luka Modric. Il sogno è Hjulmand dello Sporting Lisbona. Ed ora i motori, la MotoGP torna in pista ad Assen per il Gran Premio d'Olanda. Si riparte dopo il successo di Raul Fernandez nella gara sprint di ieri, davanti a Ugurre di Gian Antonio. In pole position c'è Jorge Martin. Lo spagnolo condividerà la prima fila con Ugurre e Bezzecchi, leader del mondiale. Quarto Fernandez a completare lo storico poker dell'Aprilia sulla griglia di Assen. La gara alle 14. E torna in pista anche la Formula 1. Oggi si corre il GP d'Austria. Si ricomincia dopo il successo, il primo con la Ferrari di Lewis Hamilton nel Gran Premio di Barcellona, in cui è preceduto la Mercedes di Russell e la McLaren di Norris. A caccia di riscatto invece il leader della classifica piloti, Andrea Kimi Antonelli, costretto al ritiro in Spagna. In pole position oggi sul circuito di Spielberg ci sarà Russell, poi le Ferrari di Leclerc ed Hamilton. Piloti in pista alle 15. Basket 2-2 per l'Italia nelle amichevoli di preparazione alla finestra di qualificazione ai mondiali 2027. Dopo il successo sulla Croazia a Gorizia, gli azzurri del CT ad interim Marco Ramondino si impongono in volata 86-83 a Celje e contro la Slovenia, priva della stella Luka Doncic. Per gli azzurri il modo migliore dunque per prepararsi a giovedì 2 luglio, quando sfideranno l'Islanda a domicilio e potranno sigillare la qualificazione alla seconda fase. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Studio 54, il meglio della disco anni 70-80. Music Selection by Paolo Giusti.

Studio 54, i grandi successi disco and dance della mitica discoteca di New York City. New York City. Music Selection by Paolo Giusti.

Studio 54. 54. The Best Disco in Town. I grandi successi della mitica discoteca di New York City.

Studio 54, i grandi successi disco and dance della mitica discoteca di New York City. New York City. Music Selection by Paolo Giusti.

Studio 54, il meglio della disco anni 70-80. Music Selection by Paolo Giusti.

0: Buongiorno dalla redazione. Tregua tra Iran e Stati Uniti in bilico. Donald Trump ha confermato che le forze americane hanno attaccato depositi di missili e droni e altri siti in Iran e ha minacciato di concludere con la forza militare il lavoro iniziato. In risposta, Teheran ha lanciato missili e droni contro Kuwait e Bahrain. L'Iran assicura: siamo determinati a difenderci dall'aggressione. Ancora una notte segnata da gravi incidenti stradali in Italia. Il bilancio più pesante arriva dal Bresciano, dove un ragazzo di 19 anni ha perso la vita in uno scontro frontale tra due auto a Pozzolengo, mentre un 41enne è rimasto ferito. E a Fano, nelle Marche, un motociclista di 27 anni è morto dopo l'impatto tra la sua moto e un SUV, con il conducente dell'auto lievemente ferito. Nel Pisano, sulla strada regionale Firenze-Pisa-Livorno, una donna di 45 anni è deceduta in uno schianto in moto. Grave è l'uomo che viaggiava con lei, ricoverato a Pisa. La temperatura più alta di sempre in Danimarca, 36,6 gradi, fotografa un'Europa infuocata. Afa e ondate di calore non danno tregua a 193 milioni di persone. È vera e propria emergenza caldo nel vecchio continente, dove si attende il picco per domani e si fanno i conti anche con un allarmante studio dell'Economist, secondo cui in tre giorni le morti potrebbero essere fino a 12.000. Oggi in Italia 18 città da bollino rosso. MotoGP, Bezzecchi è il più veloce nel warm-up del Gran Premio d'Olanda, alle spalle del leader del mondiale Ogura e Bagnaia. Sesto Marc Marquez, settimo di Gian Antonio, ottavo Raul Fernandez, vincitore della sprint di ieri. Appuntamento con il GP alle 14. È tutto, a più tardi.
1: Bentrovati, buona domenica 28 giugno con il GR delle buone notizie. Dopo oltre 5 anni torna a vivere uno dei luoghi più affascinanti e misteriosi di Roma. Riapre lo storico bunker di Villa Ada a Savoia, restituito alla città grazie alla sinergia tra amministrazione e cittadinanza attiva. Nascosto nel cuore verde della villa, il rifugio antiaereo fu costruito tra novembre del 42 e giugno 43, quando l'ombra dei bombardamenti incombeva su Roma. Il recupero della struttura è stato possibile grazie agli interventi coordinati dal Dipartimento Tutela Ambientale, che ha completato i lavori di riqualificazione e ha avviato una gestione condivisa insieme alle associazioni Roma Sotterranea e SD Giochi di Strada. E di Michelangelo, il busto scultoreo del Cristo Salvatore presente da secoli, finora anonimo, nella Basilica di Sant'Agnese fuori le mura sulla via Nomentana a Roma. La riattribuzione al Buonarroti è stata presentata in una conferenza stampa presso la Basilica dalla ricercatrice Valentina Salerno, autrice dello studio Michelangelo gli ultimi giorni, durato oltre 10 anni, e dall'Ordine dei Canonici Regolari Lateranensi, che regge il complesso monumentale. La nuova ricostruzione documentale dell'eredità di Michelangelo è basata su testamenti, carteggi, diari, libri storici e di viaggio, relazioni, inventari notarili e atti confraternali dal 1564 ai giorni nostri. Formare i medici del futuro attraverso un apprendimento pratico, realistico e sicuro, capace di integrare conoscenze teoriche, competenze cliniche e capacità decisionali in scenari complessi. È l'obiettivo del CESMAT, la nuova struttura didattica all'avanguardia dell'Università Europea di Roma e del corso di laurea in medicina e chirurgia. Tra le tecnologie più avanzate presentate in occasione dell'inaugurazione spicca HAL, un simulatore interdisciplinare di paziente tra i più avanzati al mondo, capace di riprodurre con straordinario realismo il comportamento di un paziente umano. Il dolce e non dolce, la nuova direzione dell'alta ristorazione sta cambiando il modo di intendere il fine pasto. Sempre più chef riducono la quantità di zucchero per costruire dessert dove acidità, amaro e sapidità trovano spazio e definizione, creando un equilibrio che sostituisce l'effetto zuccherino immediato con una progressione più misurata. In questo contesto lo zucchero non viene eliminato, ma utilizzato come leva tecnica capace di sostenere gli altri ingredienti e di amplificarne le caratteristiche. In Italia, Antonio Guida con Saracara propone percorsi centrati su ortaggi e fermentazioni leggere e anche Luca Montersino segue una linea essenziale che mette al centro la materia prima e contrasti calibrati tra cucina e pasticceria. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.

Radio Meano, l'eco delle Dolomiti, passione che risuona senza fine.

Cerca Radio Meano su Google Play. Da ora puoi scaricare la nostra nuova app Android e installarla su tuo dispositivo. Radio Meano, sempre vicino a te.

0: Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
1: Stai ascoltando il programma A Tutta Musica. Un'ora in compagnia della musica da ballo di Radio Meano.
2: Porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

Un saluto dalla redazione. Sale la tensione in Medio Oriente. Nuovi raid americani contro una decina di obiettivi militari iraniani nello stretto di Hormuz. Trump rivendica e avverte: in caso di ulteriore escalation l'Iran cesserà di esistere. I Pasdaran rivendicano il lancio di missili e droni contro le basi americane in Bahrain e Kuwait. Teheran ribadisce la volontà di difendere la propria sovranità. È arrivato nella notte in Venezuela un secondo aereo dell'aeronautica militare italiana con il personale dei vigili del fuoco, tende e aiuti per sostenere le operazioni di soccorso dopo il violento terremoto che ha messo in ginocchio il paese. Quasi 2 milioni è il numero, secondo l'UNICEF, delle persone che hanno bisogno di assistenza umanitaria. L'Italia affronta la nuova ondata di caldo estremo con temperature fino a 40 gradi, disagi e primi effetti sull'emergenza sanitaria. Un turista di 82 anni è morto sulla spiaggia di Marina di Grosseto dopo un malore, mentre Bolzano registra la notte di giugno più calda di sempre. Il picco è atteso per domani, ma l'emergenza riguarda ormai tutta Europa. Si sono introdotti nella villa di proprietà di Andrea Bocelli a Forte dei Marmi e hanno rubato oggetti per un valore complessivo di 500.000 di euro. Il colpo è avvenuto nella notte tra venerdì 26 e sabato 27 in una residenza in Versilia, affittata a una famiglia di turisti americani, mentre questi ultimi non erano in casa. Calcio: dopo le emozioni dei gironi inizia ufficialmente la fase a eliminazione diretta dei mondiali e inaugurare i sedicesimi saranno Sudafrica e Canada in campo questa sera a Los Angeles alle 21. Il Canada vuole vincere, proseguire nel tabellone e onorare la competizione casalinga, mentre il Sudafrica vive dell'entusiasmo dovuto al primo passaggio dei gironi della sua storia. È tutto, a più tardi.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Ecco il riassunto delle notizie. Parcheggi con limiti di sosta, la protesta di una cittadina. Serve un confronto. La questione dei parcheggi con limiti di sosta nei pressi dei supermercati e dei servizi di Belluno è stata sollevata da Nadia Forlin, una cittadina che ha contattato l'amministrazione comunale per evidenziare un problema che coinvolge un numero crescente di utenti. Cortina, dall'ULS 1, la Legacy Paralimpica, nuovi ausili per un turismo inclusivo. A Cortina, dopo la stagione paralimpica, è stata realizzata una dotazione di ausili per migliorare l'accessibilità della montagna. Questo progetto, frutto di un accordo tra l'azienda ULS 1 Dolomiti e il Comune, ha comportato un investimento di oltre 26.000 euro per fornire attrezzature destinate a superare barriere fisiche e sportive. Nuovo presidio in Agordino, consegnata l'automedica per l'emergenza. L'ULS 1 Dolomiti ha consegnato un nuovo mezzo sanitario, un'automedica, destinato al servizio di emergenza-urgenza estiva in Alto Agordino. Il veicolo sarà operativo da lunedì e garantirà 12 ore di copertura giornaliera, contribuendo al piano estate 2026 dell'azienda sanitaria. Alpago Bike Funtastic, Bertolini e Pesse dominano la International

Summer Classic. Durante la seconda giornata dell'Alpago Bike Funtastic, dedicata alla mountain bike, si è svolta la MTB International Summer Classic a Lamosano. La competizione di livello UCI C1 ha visto una selezione naturale dei partecipanti, con un percorso caratterizzato da dislivelli e sentieri tecnici. Un profilo internazionale per i rinoceronti. Dall'Estonia arriva Allikma Karli Allik, un nuovo schiacciatore del Belluno Volley, arriva dall'Estonia con un'importante esperienza internazionale. Classe 1996, Allik ha collezionato oltre 100 presenze con la nazionale estone e rappresenta un valore aggiunto per la squadra. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

0: Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
1: Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare.

0: qua.
1: Porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

0: that great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
1: La voce della Valbelluna. Il suono delle Dolomiti. Questa è Radio Meano.

Buon pomeriggio dalla redazione. Medio Oriente, sale la tensione a Hormuz, attacchi americani contro obiettivi iraniani nello stretto, il Bahrain denuncia attaccati da missili e droni iraniani, poi chiede un'azione internazionale per fermare l'aggressione di Teheran. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi avverte qualsiasi interferenza su Hormuz aggraverà la situazione. In Venezuela si scava a mani nude dopo il devastante terremoto che ha messo in ginocchio il paese sudamericano, salvati sotto le macerie un bimbo di 11 anni e un 80enne dopo 60 ore sotto le macerie. Arrivati i soccorsi anche dall'Italia. Il Papa esprime cordoglio per le vittime. Si parla per ora di oltre 1.400 morti e 50.000 dispersi. Passando in auto a Mentana, alle porte di Roma, ha visto un uomo parlare con la sua ex. Si è fermato, è sceso dalla vettura e ha aggredito l'altro uomo, un 46enne, a calci e pugni, facendolo cadere a terra e provocandone la morte. L'aggressore, un 49enne, è stato arrestato dai carabinieri. A quanto emerge, era sotto l'effetto di stupefacenti. Europa nella morsa del caldo. Almeno 191 milioni di persone dovrebbero sperimentare oggi temperature superiori ai 35 gradi, in particolare in Germania, Polonia, Ungheria e Repubblica Ceca. In Italia oggi 18 città da bollino rosso, il picco è atteso domani. Motori, ultimo atto del weekend di MotoGP ad Assen con i piloti che alle 14 scenderanno in pista per la gara lunga. Jorge Martin scatterà dalla polla, alle sue spalle Ogura e Bezzecchi. Torna invece in pista alle 15 la Formula 1. Si corre il GP d'Austria. Davanti a tutti, sul circuito di Spielberg, ci sarà George Russell, poi le Ferrari di Leclerc ed Hamilton. È tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Inghilterra, Repubblica Democratica del Congo, Portogallo, Croazia, Spagna, Austria, Svizzera, Algeria e Colombia, Ghana. Queste le partite che completano il tabellone dei sedicesimi di finale dei mondiali dopo la chiusura della fase a gironi con gli ultimi incontri dei gruppi J, K e L. Nel gruppo L l'Inghilterra batte Panama, eliminata per 2-0 con gol di Bellingham e Kane, assicurandosi il primo posto. Nella prima partita a eliminazione diretta incontrerà i congolesi, qualificati tra le migliori terze nel gruppo K, superando 3-1 in rimonta l'Uzbekistan di Cannavaro, che chiude ultimo nel girone a 0 punti. Per la nazionale africana, che non partecipava al mondiale dal 1974, è la prima qualificazione della storia alla fase ad eliminazione diretta. Croazia e Ghana invece passano entrambe ai sedicesimi anche senza biscotto. I balcanici vincono 2-1 con reti di Sucic e Blasic. Si piazzano secondi e incontreranno il Portogallo di Cristiano Ronaldo, mentre gli africani terzi se la vedranno con la Colombia. Proprio Portogallo-Colombia era l'ultimo match del gruppo K, terminato 0-0, regalando il primo posto ai sudamericani e il secondo ai lusitani. Nel gruppo J, Austria e Algeria pareggiano 3-3 e si qualificano entrambe, seconda e terza, dietro l'Argentina di Leo Messi, che batte 3-1 la Giordania già eliminata. I nordafricani ai sedicesimi troveranno la Svizzera, prima nel gruppo B, gli austriaci la Spagna, che ha trionfato nel gruppo H. E dopo le emozioni dei gironi inizia ufficialmente la fase ad eliminazione diretta. A inaugurare i sedicesimi di finale saranno Sudafrica e Canada, in campo questa sera a Los Angeles alle 21. MotoGP, il leader del mondiale Bezzecchi è stato il più veloce nel warm-up del Gran Premio d'Olanda, fermando il cronometro sull'1:31.955 in sella all'Aprilia, ma appena due millesimi da lui è arrivato a Ogura con la moto del team Satellite Trackhouse. Appena oltre la soglia dell'1:32 si è piazzato con la Ducati Pecco Bagnaia davanti alla KTM di Acosta e alle Desmo 16 dei fratelli Marquez, con Alex che precede Mark. Ottavo tempo per Raul Fernandez, vincitore ieri della gara sprint, e undicesimo per Jorge Martin, che alle 14 partirà dalla pole position con l'Aprilia ufficiale e avrà al suo fianco in prima fila anche Ogura e Bezzecchi. Tutto pronto per l'ottavo appuntamento del mondiale di Formula 1. Partirà davanti a tutti sul circuito del Red Bull Ring nei pressi di Spielberg George Russell, pole con giallo per il pilota della Mercedes davanti alle Ferrari di Leclerc ed Hamilton. Quarto è il leader del mondiale Kimi Antonelli, si parte alle 15. La grande atletica leggera mondiale fa tappa all'ombra della Torre Eiffel. Lo stadio Charletti è pronto ad ospitare il meeting di Parigi 2026, ottavo appuntamento stagionale della Diamond League, in programma stasera. Il momento più atteso sarà senza dubbio lo sprint puro. I riflettori dello stadio saranno tutti per Marcel Jacobs, atteso a un esame di altissimo livello nei 100 metri. Il velocista azzurro, rigenerato dal clamoroso 9,99

0: fatto registrare sulla pista del Golden Gala di Roma, si troverà corsia a corsia con il fenomeno statunitense Noah Lyles, campione olimpico in carica. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling, just the radio in your runaway imagination, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda RAM 7 Vaccio 5.
2: Allora, è proprio vero, perché insomma è un fatto astrologico, no? Che astrologico, è un fatto astronomico, fatemi dire, fischi per fiaschi, il fatto che le giornate si allungano, è inconfutabile, il fatto che le giornate si allunghino, con la I, e insomma un fatto inconfutabile, perché basta che uno, che ne so, si mette lì alle 19.30, alle 20, cioè, ah cavoli, è ancora giorno, mi ricordo che qualche mese fa era già buio pesto alle 16, ok, ma non so se avete la stessa sensazione, ma nonostante le giornate vadano ad allungarsi, il tempo scorre più velocemente. Tutta qui la trovatina da canzonissima, in modo tale che possa dirvi che è già arrivato il weekend, ma voi mi dite, Chico, già lo sappiamo, però insomma in qualche maniera dovevo aprire le danze. Sapete che nelle puntate di fine settimana andiamo a fare il punto della situazione riascoltando solo la crema delle prime sette della classe e svelando poi finalmente qual è la numero uno di settimana, anche se gli esperti attenti fanno presto a fare il calcolo per esclusione e la sgamano, giusto per usare un termine molto in voga. Basta con le ciance, basta con le chiacchiere, andiamo ai fatti. È entrata in top 7 con appunto 7 livelli e freccetta verde verso l'alto, già che era in 14esima Melanie C, e questa è la title track del suo album Sweet, numero 7, Melanie C.

che si avvicina a larghe falcate, possiamo dirlo, il countdown è sempre più veloce, sempre più impazzito. È il 25 luglio ad Isola del Liri, tutti quanti presenti tridimensionalmente, noi che siamo gente di radio avrete possibilità di venire a regalarci un selfie, perché noi vogliamo fare il selfie con voi dal momento che ci ascoltate quotidianamente. È tempo però di passare in posizione numero 6, Body Rocker con Special Blend, che intitola il loro ultimo album.

con questo giro ritmico quasi da Far West, non lo so, cioè tra un po' escono i pistoleri, però Body Rocker.

in posizione numero 6 dalla nona, dove era 7 giorni fa, quindi un attimino fuori dalla top 7. Questa volta sono invece dentro. Eccolo qua, una delle più leggendarie numero 1 degli ultimi tempi, a mio modesto parere, però in realtà anche a giudicare da quelli che sono i messaggini che ci inviate attraverso quello che è il vostro gusto. Avete apprezzato i Taiketo con Stars with a Feeling.

Approfittiamolo di questa puntata, purtroppo 4 minuti e 50 non si può proprio risentire, però sapete che nel weekend, già che i pezzi sono 7 piuttosto che canonici 8 dal lunedì al venerdì, si possono tirare fino in fondo, sono anche i pezzi che meritano di più nell'arco settimanale in questione, quindi Taiketo che davvero sono piaciuti moltissimo, ancora piacevole ascoltarli, chissà se zampillerà qualche altra traccia all'interno della nostra Ramset Vacu 5 proveniente da quella che è la ultima loro realizzazione a 33 giri, come si diceva una volta, no? A proposito di antichi e classici, 33 giri di valore, se non altro una menzione particolarissima la merita 5150, che torna in Expanded Edition, l'album dei Van Halen, che ripropone di ogni traccia anche un documento in concerto dal vivo. E allora La Walk Is In non poteva mancare, conferma la posizione d'apertura di Zona Poker.

Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5.

il pezzo sta andando sempre in alto, ovviamente scherza perché lui non può fare a meno ovviamente di ascoltare tutte le emittenti alte radio del collegamento di 7va.fm. ci mancherebbe, oh, mi raccomando, tutte quante le chicche su azzurroitalia.top, la televisione che sta raccogliendo sempre più attenzione da parte di tutti voi. E naturalmente dalla posizione numero 3 dobbiamo velocemente portarci in argento, dove salgono ancora i Deep Purple, altri 3 gradini guadagnati da The Arrogant Boy. Deep Purple in Ram 7va 5 al numero 2.

0: From 7 Bar FM barra diagonal alter radio Algo de
1: From 7 Bar FM alter radio Algo de
0: From 7 Bar punto FM barra alter radio Algo de
2: From 7 Bar punto FM alter radio Algo de
0: From 7ba.fm/LTRadio
3: Oltre 80 emittenti collegate con la redazione di 7va.fm, questo è l'orario in cui anche la vostra emittente del cuore, la vostra radio di fiducia, dedica lo spazio ad Algo Day. Ottima scelta anche oggi di essere con noi, perché abbiamo un numero particolare. Mi piacerebbe dire siamo collegati con Modena, ma in realtà siamo collegati con il mondo. Abbiamo tante cose da invidiare al personaggio che presto conoscerete o riconoscerete o risaluterete, perché insomma è un personaggio abbastanza noto e popolare. Ma tra le tante cose che gli invidiamo è di aver avuto come professore di musica colui che ha scritto 44 gatti, quindi diciamo che è la 45esima gattina dello Zecchino d'Oro. Però ha studiato in Inghilterra, ha girato il mondo, perciò vi dicevo che parlare con Modena può risultare riduttivo, avvantaggiata anche dalla sua attività oltre che nel campo musicale in quello turistico. Però non voglio dirvi tutto, perché poi sarà lei a sottolinearci le note salienti di una super carriera che continua a continuare. Abbiamo con noi Ilenia Sala.
4: Ciao Francesco, ciao a tutti, grazie per l'invito.
3: No, grazie a te per averlo accettato, non è stato facile, abbiamo dovuto fare anche la nostra attesa perché sei sempre in giro per il mondo.
4: È già davvero.
3: Tra l'altro, tu quando è che giri, cambi un attimo residenza, avrai un periodo abitativo più o meno lungo, gli altri si preoccupano se c'è il supermercato, il fruttivendolo vicino, tu invece ti preoccupi se c'è il coro gospel, perché la prima cosa che fai quando è che hai da passare diversi mesi in un posto è dove andare a cantare in qualche coro, no?
4: È vero, guarda, tutte le volte che ho cambiato paese, città, proprio perché per lavoro mi sono trasferita, la musica è stata sempre una compagna di viaggio. E il coro, a parte, è bello perché il gospel è bellissimo, ma poi è anche un modo per conoscere gente e fare gruppo. E quindi mi ha sempre aiutato, sia per mantenere viva la mia passione per la musica, ma anche per conoscere gente, perché no? È un modo proprio per fare amicizia, quindi è una bellissima cosa.
3: Da sempre

0: che vanno dal piano bar al do musicale a questi brani gospel, quindi una voce sempre educata, esercitata, in crescita, una coltivazione continua che ti ha portato poi dopo a scrivere degli inediti e insomma a realizzarne, ne ascolteremo un paio, no? Quindi vogliamo sentire già uno dei due?
1: Sì, volentieri.
0: Parlaci della notte nera, come l'annunceresti?
1: Allora, la notte nera è quando appunto vedi tutto nero, un periodo che le cose vanno, sembra che le cose vadano male, sembra che tutto ruoti intorno a te, tu sei fermo lì. Poi magari può capitare che basta incrociare uno sguardo, basta un sorriso, basta veramente poco per dare una nuova luce alla giornata, per ribaltare tutto, soprattutto a livello di umore, soprattutto, ecco. Quindi è una giornata che si trasforma.
0: E allora eccola qui la formula magica per illuminare una notte nera, Ilenia.

0: dove la tecnica non manca, ma soprattutto il sentimento, vai a tuo agio in queste pieghe non facilissime di interpretazione. Davvero molti complimenti, quindi una passione che veramente traspare da ogni singola nota, ogni singola strofa di questo bellissimo pezzo. Stai preparando anche altre situazioni? Poi insomma non sei mai ferma, perché continui ad esibirti in quel di Firenze, hai delle location fisse più o meno, ma poi hai delle esplorazioni spesso e volentieri un po' in giro, no?
1: Sì, esatto, abbiamo dei posti dove abbiamo suonato più volte, però ovviamente si cerca sempre anche situazioni nuove all'aperto, magari sia locali ma anche all'aperto, magari feste di paese dove, essendoci tanta gente che si muove, c'è proprio l'occasione di far sentire le proprie canzoni a più persone, quindi sono sempre situazioni molto belle. Poi mi piace anche quando ho l'opportunità di cantare in luoghi dove c'è un pubblico, per cui c'è un po' il dialogo col pubblico ed è divertente, oltre non solo il fatto della passione della musica, ma è bello anche confrontarsi con chi ci ascolta.
0: Un artista come te non poteva mancare una capatina sulla Riviera Ligure, a Casa Sanremo, una bella esibizione che hai voluto immortalare in alcuni scatti che ci sono arrivati.
1: Sì, esatto, 2 anni fa ho vinto un contest e il premio era appunto partecipare a Casa Sanremo, ed è stato molto bello, perché essere a Sanremo durante la settimana del festival, quindi respirare l'aria del festival, è veramente molto molto molto entusiasmante, devo dire. Mi sono divertita ed è stata una splendida esperienza.
0: E beh, pensa che Algo Day è nato proprio per dare il reportage ora per ora sul Festival di Sanremo. Quando l'abbiamo però creato già sapevamo che avevamo molto da fare nel corso dell'anno, e quindi tra cinema, teatro e musica anche superiore a livello medio di Sanremo ha confermato questo nostro impegno. E tra l'altro appunto, però è l'atmosfera dai di Sanremo, non è tanto il livello musicale, perché io devo farti i complimenti, non riusciresti secondo me a essere inclusa a Sanremo per manifesta superiorità del genere musicale.
1: Troppo gentile. Però hai ragione, è proprio un'atmosfera bellissima quando si è là durante la settimana del festival, perché in ogni angolo c'è musica, veramente ogni locale, ogni angolo di Sanremo, delle piazze, c'è musica, quindi è proprio emozionante.
0: Un salotto continuato, una fiera a cielo aperto, veramente. Allora io ascolterei quella che è la nuovissima, Io non ce la faccio più, ok? Ce la presenti un attimino?
1: Sì, questa invece è una canzone, già il titolo forse un po' lo anticipa, e parla di una distanza, quindi di un amore che è vissuto a distanza, quindi quando non ce la fai più, hai voglia, hai bisogno di vedere la persona che ami, però devi aspettare magari di poter rincontrare un'altra volta, e magari dici appunto non ce la faccio più ad aspettare, quindi questa è una canzone d'amore.
0: Il tipico non vedo l'ora, no?
1: Esatto.
0: E allora

0: anche questo un pezzo davvero ben prodotto, arrangiato magicamente, in cui, ok, naturalmente manco a dirlo, in primissimo piano la voce di forte personalità di Ilenia Sala. Cosa possiamo aggiungere, Ilenia? Allora, l'album avrà sempre questi temi che vanno un po' sull'amore, un po' sulla vita. Stai preparando le altre tracce, quanto manca?
1: Allora, stiamo lavorando ad altre canzoni, in realtà non solo d'amore, vogliamo parlare anche di altri temi, sempre della vita, diciamo, però non solamente canzoni d'amore. Mi fa piacere ricordare Luca Becchelli, che è il mio compagno, ma è anche quello che ha scritto le canzoni, le musiche, e coi testi collaboriamo, perché lui ha fatto anche due Sanremo come autore, quindi ha una grande esperienza, e quindi lavoro con lui, e quindi mi fa piacere ricordarlo e dirlo. E stiamo appunto lavorando al primo album, sempre in genere blues, però le canzoni avranno anche altri temi, non solo canzoni d'amore.
0: E beh, insomma, vogliamo sempre essere i primissimi,
1: bene,
0: essere messi al corrente delle novità. E quindi Ilenia Sala, che troviamo su tutti quanti i social, ma del resto i link saranno disponibili sul canale di Setteva.tv, naturalmente su tutte quante le pagine delle importanti emittenti che sono collegate con la nostra redazione. Grazie Ilenia, davvero molti complimenti.
1: Grazie a te, un caro saluto, e grazie a tutti gli ascoltatori, insomma, che sostengono la musica.
0: E allora, alla prossima, ciao Ilenia, ciao.
1: Un abbraccio, ciao.
0: Ilenia Sala, che salutiamo e che ringraziamo, e che ha soprattutto con due tracce caratterizzato questo bellissimo numero di Algo Day, bello perché con un genere musicale davvero molto elevato e qualitativo. Domani tornerà alla stessa ora Algo Day con un altro numero. L'argomento è come sempre a sorpresa, la linea torna allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con la redazione di Setteva.fm. È tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/altiradio. Algo Day. Algo Day. From 7va.fm/altiradio.

potranno poi trasferirsi verso le Prealpi, dove potrebbero essere più presenti in serata, 30-50%, possibili temporali di forte intensità. Temperature. Contesto termico ancora molto caldo con temperature pressoché stazionarie o in lieve aumento le minime nelle valli. Su Prealpi a 1500 metri minima 20, massima 25, a 2000 metri minima 16, massima 19. Su Dolomiti a 2000 metri minima 15, massima 20, a 3000 metri minima 8, massima 10. 20. Nelle valli deboli o moderate a regime di brezza, in quota deboli mediamente meridionali, a 5-10 km all'ora a 2000 metri e 5-15 km all'ora a 3000 metri. Martedì 30. Ampie schiarite mattutine, qualche nube alta e cumuli pomeridiani a sviluppo moderato, che potranno dar luogo a qualche fenomeno di instabilità, specie sulle Dolomiti. Contesto termico sempre molto caldo, anche se un po' meno dei giorni precedenti. Precipitazioni. Al mattino assenti, dalle ore centrali e fino al pomeriggio sera, possibile qualche rovescio o temporale di calore, più probabile sulle Dolomiti, specie le aree di confine, 40-60%, meno sulle Prealpi, dove eventualmente saranno più probabili tra tardo pomeriggio e sera, 30-40%. Temperature in lieve calo, eccetto le minime nelle valli stazionarie. Su Prealpi a 1500 metri, minima 18, massima 23, a 2000 metri, minima 15, massima 17. Su Dolomiti a 2000 metri, minima 14, massima 18, a 3000 metri, minima 7, massima 9. 20. Nelle valli deboli o moderati a regime di brezza, in quota deboli meridionali, a 5-15 km all'ora a 2000 metri e 10-20 km all'ora a 3000 metri. Tendenza, mercoledì 1 luglio, al mattino sereno o poco nuvoloso, dalle ore centrali nel pomeriggio sera possibile instabilità con passaggio di rovesce temporali, in trasferimento dalle Dolomiti, dove si esauriranno entro sera, alle Prealpi, dove saranno più probabili in serata. Temperature in calo dal pomeriggio con minime in tarda serata. Venti in quota da sud-ovest in rotazione a nord-nord-est dal pomeriggio. Giovedì 2, tempo in prevalenza soleggiato, con cielo per lo più sereno o poco nuvoloso per modesta attività cumuliforme diurna. Temperature minime in calo con contesto termico gradevole al mattino, caldo di giorno ma con valori prossimi alla norma. Venti in quota, deboli moderati settentrionali. Quota dello zero termico nella libera atmosfera alle ore 12, domenica 4500 metri, lunedì 4400 metri, martedì 4200 metri, mercoledì 4200 metri, giovedì 4000 metri. Prossimo bollettino lunedì 29 giugno.

Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Nonostante la firma del memorandum Iran-Stati Uniti, seguita a stretto giro dall'accordo tra Israele e Libano, proseguono le tensioni tra Washington e Teheran. Dopo l'attacco sferrato dai Pasdaran nelle acque dello stretto di Hormuz, l'esercito americano ha condotto raid contro depositi e postazioni di difesa aerea, in quello che è il secondo attacco a stelle strisce dal raggiungimento dell'intesa. Un aereo da turismo è precipitato nella località francese di Tomblaine, vicino a Nancy, diverse le vittime. Secondo alcune fonti, a bordo viaggiavano una decina di persone che avrebbero dovuto partecipare a un battesimo di lancio dal paracadute. Tensione a Napoli dopo che tre cittadini di origini nordafricane hanno tentato di molestare una donna che partecipava al concerto conclusivo del Napoli Pride insieme al figlio nella centrale Piazza Dante. I tre che hanno aggredito gli agenti giunti per identificarli sono stati arrestati con l'accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Arrestato in provincia di Pavia, il brasiliano João Guilherme Correa, ricercato dall'Interpol per appartenenza a un'organizzazione criminale neonazista. Correa è latitante dal 2025, quando è fuggito dal Brasile dopo essere stato condannato per un duplice omicidio commesso nel 2009. Mondiale di calcio, il tabellone dei sedicesimi si è completato. Storica qualificazione per la Repubblica Democratica del Congo che passa come terza. Stasera si riparte subito con Sudafrica-Canada alle 21. Ed è tutto, a più tardi.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
1: Da Steven Spielberg.
5: Non riesco a capire, sono persone.
6: No.
1: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
5: Cosa vuoi fare?
6: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
1: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi!
8: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Vacanzieri, come state? State bene? Una buona estate! Benvenuti nella Italian Chart, sono Massimo Esposito. Insieme andremo a scoprire le 20 canzoni italiane le più programmate in radio questa settimana. Benvenuti, siete nella Italian Chart. È stabile come la scorsa settimana al numero 20, Elisa, Amore è.

I grandi personaggi della musica italiana protagonisti anche oggi nella Italian Chart, i grandi tormentoni dell'anno 2026. Al numero 19 scendono loro, The Colors con Rolling Stones, e al numero 18 perde qualcosina rispetto alla settimana scorsa anche lei, Annalisa con Canzone estiva. Quando

Canzone estiva con Annalisa nella Italian Chart con Massimo Esposito. Mentre siete sdraiati in spiaggia, mentre passeggiate in montagna o purtroppo siete in città a farvi compagnia, c'è la classifica italiana con le 20 canzoni italiane le più programmate questa settimana in radio. Al numero 17 Madame e Marrakesh perdono qualche posizione con Volevo capire con Marrakesh, e al numero 16 perdono anche loro Salmo e Colapesce col successo dal titolo Cattive abitudini.

Benvenuti nella Italian Chart, sono Massimo Esposito al microfono, stiamo scalando la classifica italiana e al numero 15 perdono qualche posizione rispetto alla settimana scorsa Serena Brancale, Levante Delia con Al mio paese.

Ed anche per questa estate 2026 ha fatto centro, dito nella piaga con Businessman, che sale al numero 13 guadagnando 5 posizioni rispetto alla scorsa settimana. Benvenuti, siete nella classifica italiana, sono Massimo Esposito al microfono e la stiamo scalando insieme. È stabile Achille Lauro al numero 12 con Comuni Immortali.

Benvenuti nella Italian Chart. Al numero 11 oggi troviamo J-Ax con Hippie Yayo.

Restate lì, torniamo tra poco con la Italian Chart. State ascoltando la Italian Chart su Radio Meano. La Italian Chart, alla scoperta delle 20 canzoni italiane le più programmate in settimana sulla vostra radio preferita. Sono Massimo Esposito al microfono e insieme la stiamo scalando. Cabana Irama scende al numero 10, mentre al numero 9 perde anche lui qualche posizione rispetto alla settimana scorsa. Samora J con Flamenco, Paranoia.

0: La classifica italiana con i 20 tormentoni dell'estate 2026, la stiamo scalando insieme. Attenzione che alla posizione numero 7 entrano Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore.
1: Senti il silenzio che c'è là fuori, io l'ho sentito e non fa paura.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Due voci straordinarie, Angelina Mango e Marco Mengoni, entrano prepotentemente nella Italian Chart con Canto d'Amore alla posizione numero 7. Sono Massimo Esposito al microfono, stiamo scalando la Italian Chart. Al numero 6, stabile, Mark Ramon, Serena Brancale, The Colors.

diretta. Al numero 5 è Buona Domenica con Saif, che perde qualche posizione rispetto alla settimana scorsa, mentre alla posizione numero 4 continua a scalare la classifica Francesco Gabbani.

scoprendo il podio della Italian Chart al numero 3, Bossa Nostra con Gaia. Perdono il primo posto invece Giovanotti ed Alfa al numero 2.

oggi stiamo per scoprire la canzone regina della settimana, ma prima c'è il riepilogo. Perde qualche posizione in Rama con Cabana al numero 10, Samura J con Flamenco Paranoia al nono posto. Tu cosa fai questa sera? È stabile Noemi alla posizione numero 8. Entrano al numero 7 Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore. Partenope con Merck, Cremont, Serena Brancale e The Colors sono stabili alla posizione numero 6. Al numero 5 scende Saif con Buona Domenica. Continua a scalare la classifica invece Francesco Gabbani con Summer Funk alla posizione numero 4. Siamo sul podio, dove è stabile al numero 3 Gaia con Bossa Nostra e al numero 2 Giovanotti ed Alfa con Buon Vento. Andiamo a scoprire la nuova numero 1, ma prima vi ricordo che avete ascoltato la Italian Chart. Massimo Esposito vi saluta. Se volete, seguitemi anche su Instagram e TikTok con Massimo Radio. La nuova numero 1, sono tornati al vertice della nostra classifica Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Siento.

Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Caos in Venezuela dopo il terremoto devastante che ha provocato al momento 1.500 vittime accertate. Si scava anche a mani nude tra le macerie dei palazzi. Un ragazzo di 11 anni è stato estratto vivo a 3 giorni dalle scosse che hanno devastato la regione. Sarebbero 11 le vittime dell'aereo da turismo precipitato nella località francese di Tomblaine, vicino a Nancy. Secondo alcune fonti, le persone che viaggiavano a bordo avrebbero dovuto partecipare ad un battesimo di lancio dal paracadute. 2 persone sono state ferite da colpi di arma da fuoco la scorsa notte all'interno di una discoteca di San Gineto nel Cosentino. I feriti, soccorsi e portati in ospedale, non sono in pericolo di vita. La procura di Paola ha avviato le indagini per individuare l'autore degli spari. Continuano le ricerche di Shahadat Hossain, il 43enne bengalese sospettato di aver sterminato venerdì sera a colpi di mannaia una famiglia di connazionali a Roma. Posti di blocco sono scattati in città e controlli nelle stazioni ferroviarie, agli stazionamenti di autobus e negli aeroporti. MotoGP Tris Aprilia ad Assen, vince Ogura davanti a Raul Fernandez e Martin, nuovo leader del mondiale. Quarto di Gian Antonio, poi Alex Marquez e Bastianini. Brutta caduta per Bezzecchi, trasferito in ospedale per ulteriori esami. Ed è tutto, a più tardi.

0: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Il Regno del Bahrein chiede un'azione internazionale per fermare la ripetuta aggressione iraniana. La dichiarazione in un post sull'account ufficiale del Ministero degli Esteri di Manama. Intanto il ministro degli Esteri di Teheran Araghchi afferma che qualsiasi interferenza nel processo di definizione di un nuovo accordo nello Stretto di Hormuz aggraverà la tensione, causando un ritardo nella riapertura della via navigabile. Caos in Venezuela dopo il terremoto devastante che ha provocato al momento 1.500 vittime accertate. Si scava anche a mani nude tra le macerie dei palazzi. Un ragazzo di 11 anni è stato estratto vivo a Caravaglieda a 3 giorni dalle scosse che hanno devastato il paese. Un aereo da turismo è precipitato nella località francese di Tombalen, vicino a Nancy. Tutte le 11 persone a bordo sono morte, ha fatto sapere il prefetto. Secondo le prime informazioni, avrebbero dovuto partecipare a un battesimo di lancio con il paracadute. A San Benedetto del Tronto denunciato un 30enne italiano per violenza sessuale. L'uomo, fermato da alcuni bagnanti, avrebbe molestato una donna in un tratto di spiaggia. Siamo al tennis. Jannik Sinner farà il suo debutto a Wimbledon nella giornata di domani alle 14.30 sulla centrale. Con lui in campo anche Dardari e Cocciaretto. Martedì invece la parte bassa del tabellone con Berrettini e Wawrinka e ben 7 italiani in campo tra maschile e femminile. Ed è tutto, a più tardi.
1: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trebimeteo.com.
2: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Giornata di lunedì, quindi un inizio di settimana con un lieve calo delle temperature massime al nord-ovest che in questo weekend hanno toccato punte davvero molto molto calde. Però ancora possibili 40 gradi tra Emilia-Romagna e Basso Veneto, possibili anche sulla Sardegna. Massime fino ai 38 gradi sul resto del sud. Massime in montagna in calo sulle Alpi, ancora elevate sull'Appennino centro-meridionale, ma generalmente sotto ai 30 gradi a 1000 metri. Afa ancora elevata durante la notte nelle grandi città. Rimanete aggiornati e consultate l'app di Trebi Meteo.

0: presenta
1: The Billboard History.
0: The Billboard History.
2: The American Hot 100.
3: I grandi successi senza tempo passano tutti da The Billboard History. Cari amici, bentrovati da Paolo Giusti e benvenuti all'appuntamento con le principali classifiche Billboard, dove spicca il countdown numero 1, The USA Hot 100. La nostra macchina del tempo oggi ci porta all'inizio di un'estate alla fine degli anni 70. Una chart piuttosto statica ma ricca come sempre di ottima musica. Quindi mollate tutto e concedetevi 60 minuti all'insegna di grandi successi indimenticabili. Tratta dall'archivio storico di Billboard Magazine, scaliamo insieme la Hot 100 Top 10 del 23 giugno 1979.
4: Welcome to the biggest countdown in the world.
5: The biggest songs in America.
2: The American Hot 100.
3: Apriamo dunque lo spazio delle prime 10 in classifica e al decimo posto incontriamo la prima delle due new entry di questa puntata. Si tratta di una ballata del cantante attore Rex Smith e colonna sonora di un film TV che porta lo stesso titolo. Al numero 10 della Hot 100 Billboard c'era You Take My Breath Away.

0: In salita al numero 10 della HOT 100 nei primissimi giorni d'estate del 79 c'era You Take My Breath Away, un brano cantato da Rex Smith, un cantante attore statunitense nato in Florida nel 1955. È un artista che ha recitato in una sola pellicola cinematografica, ma nel corso della sua carriera è apparso in tantissimi film per la TV.
1: The American Hot 100.
2: The Billboard History.
3: The Billboard History.
0: Saliamo al numero 9 ed incontriamo Boogie Wonderland, Earth, Wind and Fire.

0: In salita al numero 9 della Hot 100 c'era dunque Boogie Wonderland, uno dei più grandi successi di Maurice White e gli Earth, Wind & Fire. La canzone, certificata oro dalla Recording Industry Association of America, si piazzò molto bene anche nelle altre classifiche Billboard, aggiudicandosi il disco d'oro negli States e in Italia, il disco di platino nel Regno Unito.
1: The American Hot 100.
2: The Billboard History.
3: The Billboard History.
0: In salita all'ottavo posto del countdown più famoso del mondo c'era un'altra ballata, She Believes in Me, Kenny Rogers.

0: Dunque al numero 8 della Hot 100 c'era She Believes in Me, una splendida canzone eseguita da un grande cantautore statunitense, Kenny Rogers, un motivo che in quella primavera conquistò la vetta di altre due importantissime classifiche Billboard, la Adult Contemporary Tracks e la Hot Country Songs.
1: The American Hot 100.
2: All the hits. The Billboard History.
0: Saliamo di un posto e siamo al numero 7, dove incontriamo Chuck Is In Love, il brano di debutto musicale per Ricky Lee Jones, una cantautrice statunitense di musica folk rock e rhythm and blues, nata a Chicago nel 1964.

0: di nuovo ben trovati da Paolo Giusti e dal countdown numero 1, la USA Hot 100, i 100 singoli più popolari e di maggior gradimento del mercato discografico americano. Qui in versione storica, grazie a Radio Fenomeni Hit Parade e all'archivio di Billboard Magazine, la rivista statunitense, punto di riferimento mondiale di musicisti e DJ. In salita al numero 7 c'era dunque Chuck Is In Love di Ricky Lee Jones, una cantautrice statunitense ancora oggi in attività dal 1978, una lunga carriera durante la quale l'artista ha pubblicato 14 album, dei quali 11 in studio, 2 live e una raccolta.
1: The American Hot 100.
2: The Billboard History.
3: The Billboard History.
0: Stazionari al numero 6 c'erano i Supertramp e una canzone famosissima, The Logical Song, nella USA Hot 100.

0: arrivavano dal Regno Unito e sono stati sulla scena musicale per ben 45 anni, pubblicando 17 album. Erano i Supertramp, una band di musica pop rock and progressive famosa in tutto il mondo. Raggiunsero l'apice del loro successo con l'album Breakfast in America, dove è incluso proprio questo brano, The Logical Song. Posso anticiparvi, e lo ascolterete tra poco, che nella stessa settimana il gruppo dominava un'altra importantissima classifica Billboard, la Top 200 LPs and Tape, i 200 album più venduti in America. E adesso state ancora con me, sospendiamo la scalata al countdown più famoso del mondo e dedichiamo la parte centrale del nostro appuntamento alla rassegna dei numeri 1 delle altre principali Billboard Charts.
1: The Billboard History, The American Hot 100.

Iniziamo la consueta rassegna dei numeri 1 delle classifiche di genere a marchio Billboard il 23 giugno 1979. In vetta alla Hot Rhythm and Blues Chart c'era Anita Ward e Ring My Bell.

Solo poche note, per questo motivo che ritroveremo in versione completa nella prossima Top 5. Continuando la nostra carrellata di hit leader, siamo alla Hot Dance Club o Disco Action, la chart che elenca i brani più ballati nelle discoteche USA nel giugno del 79. In vetta a questa classifica Billboard c'era l'intero album Bad Girls di Donna Summer, dal quale vi faccio ascoltare una delle tracce più famose, Sunset People.

0: Dunque al numero uno tra i brani più ballati nelle discoteche USA il 23 giugno 1979 c'era l'album Bad Girls di Donna Summer e tutte le sue tracce, mentre al numero uno dell'Adult Contemporary Tracks c'era Anne Murray e Shadows in the Moonlight.
1: The Billboard History.

Al numero uno della classifica dei motivi classici contemporanei c'era Shadows in the Moonlight, un singolo di Anne Murray, una cantante country canadese nata nella Nuova Scozia nel 1945. È considerata la capostipite di tante cantanti di quel paese, come Alanis Morissette, Nelly Furtado, Celine Dion, Sarah McLachlan e Shania Twain. Un'attività musicale iniziata nel 1968 e ancora oggi attiva. Andiamo avanti e siamo alla Top 100 LPs and Tape, dominata in quel periodo dall'album Breakfast in America dei Supertramp.

Al numero 1 della Top 200 del Pigeon Tape, la classifica dei 200 album più venduti negli States il 23 giugno 1979, c'era Breakfast in America dei Supertramp, dal quale vi ho proposto uno dei singoli di maggior successo, Goodbye Stranger. Continuando la rassegna delle hit leader nelle classifiche di genere stilate dalla rivista americana Billboard, per la prima volta nelle nostre puntate vi propongo il numero 1 della classifica jazz, perché quella settimana in vetta a questa chart c'era un gruppo davvero speciale, The Crusaders.

0: Di nuovo ben trovati, io sono Paolo Giusti e questa è The Billboard History, la classifica storica per eccellenza che riscopre i grandi successi senza tempo inclusi nelle più importanti Billboard Charts, un appuntamento esclusivo con la storia della musica, firmato Radio Fenomeni Hit Parade. Dunque la straordinaria voce di Randy Crawford e la musica dei Crusaders, Wilton Felder, Joe Sample e il batterista Stick Super erano al numero uno della classifica jazz il 23 giugno 79 con una delle loro canzoni più rappresentative e popolari, Street Life. Andiamo avanti e siamo alla Hot Country Songs, dove primeggiava questo motivo di Ronnie Millsap, Nobody Likes That Song.
1: All the hits, the Billboard History.

numero uno della classifica country, dunque c'era Nobody Likes Sad Songs, un brano di Ronnie Millsap, un cantante e pianista statunitense nato in North Carolina nel 1943 e ancora oggi in attività dai primissimi anni 60. A chiudere la panoramica con le classifiche di genere redatte dalla rivista americana Billboard, presa dalla Hits of the World, vi faccio ascoltare il numero uno degli album più venduti in Italia di quel periodo, Ero Zero, del grande Renato.

0: Dunque, preso dalla Billboard Hits of the World, ci siamo ascoltati anche il numero uno della classifica degli album più venduti nel nostro paese il 23 giugno 1979. Ero Zero di Renato Zero. Da questo ottimo lavoro del cantautore romano vi ho fatto ascoltare uno dei motivi di maggior successo, Il Carrozzone. E con questo chiudiamo la rassegna di oggi con le classifiche redatte dalla rivista americana Billboard. Adesso state ancora con me, torniamo a scalare la USA Hot 100. Ci aspetta la sua Top 5.
1: All the hits. All the hits. The Billboard history. All the hits.

0: Welcome to the biggest countdown in the world.
1: The biggest songs in America. The American Hot 100. 5, 4, 3, 2, 1.
2: Riprendiamo la scalata al countdown più famoso del mondo e al numero 5 incontriamo la seconda e ultima new entry della puntata odierna. È un grande successo di Donna Summer, che in quel periodo era ballatissimo nelle discoteche di tutto il mondo. Futura numero 1 di questa chart è Bad Girls.

0: Dunque, al numero 5 della Hot 100 Billboard il 23 giugno 1979 c'era Bad Girls, una canzone di Donna Summer che dava il titolo al suo nuovo album di quell'anno. Come abbiamo sentito poco fa nella rassegna delle più importanti Billboard Charts, in quel periodo la cantante dominava la disco action americana con tutte le tracce dell'album stesso. Primeggiava nella Hot 100 con Hot Stuff ed era stata al numero 1 dei 200 long play più venduti in America proprio con lo stesso album. Un vero e proprio trionfo discografico che ha un padre e un produttore, il grande Giorgio Moroder.
1: The Billboard History, the American Hot 100.
0: Salendo al quarto posto, incontriamo un motivo stazionario rispetto a 7 giorni prima. È una ballata di Randy Van Warner, un cantautore statunitense nato in Colorado nel 1955 e scomparso nel 2004 a causa della leucemia. Nella USA Hot 100 è Just When I Needed You Most.

0: Di nuovo ben trovati da Paolo Giusti e dal countdown numero 1, la USA Hot 100, i 100 singoli più popolari di maggior gradimento del mercato discografico americano. Qui in versione storica, grazie a Radio Fenomeni Hit Parade e all'archivio di Billboard Magazine, la rivista statunitense, punto di riferimento mondiale di musicisti e DJ. Dunque al numero 4 della HOT 100 c'era Just When I Needed You Most, un brano di Randy Van Warner che qualche settimana prima aveva conquistato la vetta di un'altra importante classifica Billboard, la Adult Contemporary Tracks.
1: The American Hot 100. The Billboard History.
2: The Billboard History.
0: I primi tre posti della Hot 100 non subivano cambiamenti rispetto a sette giorni prima, quindi al numero 3 c'era di nuovo Anita Ward e la sua Ring My Bell, motivo che, come abbiamo sentito prima, in quel periodo svettava nella classifica Rhythm and Blues.

0: T100 c'era un ex number one di questa chart, della disco action e della classifica soul, You Can Ring My Bell, la One Hit Wonder di Anita Ward. È una canzone scritta da Frederick Knight per l'allora undicenne Stacey Lettisow, come motivo teeny bopper sui bambini che parlano al telefono. Quando la Lettisow firmò per un'altra etichetta discografica, il brano venne affidato ad Anita Ward. Dopo questo grande successo, la cantante incise un altro singolo, che fu accolto con scarso interesse, e forse a causa di questo, subito dopo si ritirò dalla scena musicale.
1: The American Hot 100. The Billboard History.
2: The Billboard History.

0: Stazionario al numero 2 della Hot 100 Billboard c'era uno dei più grandi successi delle Sister Sledge, We Are Family, una canzone scritta e prodotta da Nile Rodgers e Bernard Edwards della Chic Organization, che quell'anno divenne anche l'inno della squadra di baseball dei Pittsburgh Pirates, che caso fortuito proprio in quella stagione vinsero la World Series. E adesso, alla fine della nostra scalata di oggi al countdown più famoso del mondo, da una costa all'altra degli States, questo era il riconfermato number 1. Al numero 1, Hot Stuff, Donna Summer.
1: The American Hot 100.
2: Numero 1.

0: Il 23 giugno 1979 si riconfermava al numero 1 della Hot 100 Hot Stuff, questo grande successo di Donna Summer contenuto nell'album Bad Girls. Fu un dominio assoluto dell'artista in vetta alle classifiche di tutto il mondo e, come abbiamo potuto constatare proprio in questa puntata, in particolare in quelle a marchio Billboard. Numero 1 della Hot 100, numero 1 tra i 200 album più venduti e numero 1 della Disco Action. Quell'anno la Summer vinse anche un Grammy Award come miglior interpretazione vocale femminile. Bene, e con il riconfermato number 1 si chiude anche questa puntata con le principali classifiche Billboard e la USA Hot 100, the biggest countdown in the world. Appuntamento alla prossima edizione di The Billboard History, la classifica storica per eccellenza, unica e inimitabile. Io sono Paolo Giusti, grazie per avermi seguito. Ciao a tutti e a presto.
1: Avete ascoltato
2: The Billboard History.
3: The Billboard History. The Billboard History.

0: Ben trovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Torna a salire la tensione in Medio Oriente dopo gli attacchi incrociati. I crimini compiuti da Stati Uniti ed Israele contro la nazione iraniana devono essere portati con determinazione davanti ai tribunali nazionali e internazionali, ha affermato in un post la guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei. Un aereo da turismo è precipitato nella località francese di Tombalen, vicino a Nancy. Tutte le 11 persone a bordo sono morte, ha fatto sapere il prefetto. Secondo le prime informazioni, avrebbero dovuto partecipare a un battesimo di lancio con il paracadute. 14 persone sono invece morte in Arabia Saudita nello schianto di un elicottero appartenente alla gigante petrolifero Saudi Aramco a Ras Tanura, nella parte orientale del paese. Tutte le vittime erano cittadini sauditi. Indagini serrate dei carabinieri del nucleo provinciale di Venezia per identificare l'uomo che la sera di venerdì ha aggredito una 32enne in un parcheggio a Peseggia di Scorzenel veneziano, lanciandole addosso una bottiglia con una sostanza urticante che le ha sfregiato il volto, il petto e le braccia. La donna ricoverata a Padova non è in pericolo di vita. Formula 1. George Russell vince il Gran Premio d'Austria allo Spielberg e torna al successo dopo quello di Melbourne. Il britannico precede Verstappen e Kimi Antonelli, che resta in testa al Mondiale. Quarto Piastri, poi Hamilton con la prima delle Ferrari, ottavo Leclerc con la seconda rossa, in difficoltà per tutta la gara. Ritiro per Bottas, Perez, Stroll e Sainz. Ed è tutto, a più tardi. Buonasera dalla redazione sportiva. Apriamo con la Formula 1. In Austria, seconda vittoria stagionale per George Russell, che a Spielberg domina dalla pole position l'ottava tappa del mondiale, precedendo sul traguardo la Red Bull di Max Verstappen e il leader della classifica generale Kimi Antonelli, a sua volta autore di una prova in difesa, iniziata con qualche lungo di troppo e condizionata nella sua prima parte da problemi ai freni della sua Mercedes. Allo sventolare della bandiera a scacchi, meno di 4 secondi separano i primi tre piloti al traguardo. Quarto Piastri, poi Hamilton con la prima delle Ferrari. Ottavo Leclerc con la seconda rossa, in difficoltà per tutta la gara. Ritiro per Bottas, Perez, Stroll e Sainz. Con il successo austriaco, Russell torna secondo nella classifica generale con 40 punti di ritardo da Antonelli. Prossima tappa della Circus dal 3 al 5 luglio a Silverstone. In MotoGP invece hai auguri a conquistare Assen grazie ad un'eccellente prestazione che gli consente di cogliere la sua prima vittoria in MotoGP. Il pilota Trekhaus si mette alle spalle il compagno di squadra Fernandez e anche Martin, nuovo leader del mondiale. Quarto di Gian Antonio, poi Alex Marquez e Bastianini. Settimo Marc, retrocesso di una posizione. Ritiro invece per il neopapà Bagnaia, fermato da un problema tecnico. Brutta caduta per Marco Bezzecchi nel corso del secondo giro, 200 km all'ora. Bez, che è sempre rimasto cosciente, è stato trasferito all'ospedale di Groningen, dove sarà sottoposto agli esami di secondo livello. Mondiali di calcio, il tabellone dei sedicesimi si è completato, storica qualificazione per la Repubblica Democratica del Congo, che passa come terza. Stasera si riparte subito con Sudafrica, Canada alle 21. Da questo momento in poi non ci sarà più margine di errore. Inizia la fase ad eliminazione diretta, dove ogni partita può decidere il destino di un'intera nazione. Il tennis, Jannik Sinner farà il suo debutto a Wimbledon nella giornata di domani alle 14.30 sul campo centrale, con lui anche Dardari e Cocciaretto. Martedì invece la parte bassa del tabellone con Berrettini e Wawrinka e ben 7 italiani in campo tra maschile e femminile. Ciclismo, 7 titoli, nuovo record nella storia, 4 consecutivi. Elisa Longoborghini si conferma sempre più una delle migliori cicliste azzurre della storia. Nuovo tricolore sulle spalle per l'atleta piemontese. A Pordenone, ennesima cavalcata solitaria per la 34enne, che si è andata a prendere il successo nella prova in linea del campionato italiano di ciclismo dedicato alle elite. E per lo sport è tutto, grazie per averci seguito.
1: Se te va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Se te va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Se te va, arma con e già farsa di con DJ.

Eccoci qua, pronti a una nuova partenza, ma è una partenza così raccontata in maniera non giusta. Ci vuole l'entusiasmo tipico del weekend, siamo sempre distrutti 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, perché quando arriva l'estate, lo sapete, tutta la produzione radiofonica non si ferma, ma la redazione al doppio fermento in plurima attività, perché si incomincia davvero a fare sul serio dentro e fuori, perché insomma nel corso dell'anno succede anche, ma non come d'estate. Questo davvero grazie a Dio, grazie a tutti coloro che ci continuano a rinnovare la fiducia. Quindi avremo di nuovo le tappe di Venere d'Europa, ci avvicineremo alla finale di Miss Europa e tutto quanto il resto, compresa la presentazione, la preparazione più che presentazione, del

tutta quanta assolutamente rigorosamente live, ma non voglio rubare nulla agli amici e alle amiche del TG7.it, del GR7.top, e quindi adesso abbiamo detto che abbiamo le sette chiavi del ritmo, e allora abbiamo il meglio della settimana della DJK7, e rigorosamente se sette chiavi sono, si parte dalla numero

si realizza. Continuiamo a parlare di quelli che sono i prossimi appuntamenti dell'estate, perché il 25 di luglio tutti quanti ad Isola dell'Iri per Venere d'Europa, grosso appuntamento. Ma adesso ce ne andiamo anche in posizione numero 2. E allora

Adesso ci rimane solo da svelare la nuova numero uno, però prima volevo ringraziare tutti quanti gli staff delle oltre 80 altre radio collegate con la redazione di Setteva.fm. Continuiamo a dire sempre oltre 80, ma davvero abbiamo sforato il muro dei 100, però ci piace così, ormai è un modo di dire, altrimenti dovremmo veramente quotidianamente aggiornare la cifra delle iscritte. L'importante è fare corpo, unione, lavorare insieme con tante bellissime sorprese, con tanti bellissimi risultati generati da voi che continuate ad ascoltarci, fornendoci e dispensandoci tra l'altro anche preziosissimi consigli che molto spesso andiamo a mettere in atto, perché è giusto farlo, e per accontentarvi, anche per obiettivamente andare a migliorare certe caratteristiche qualitative. Abbiamo però da consumare il verdetto della nuova numero uno, tutti se lo aspettano, i più attenti e appassionati tra voi sicuramente non si sono lasciati sfuggire nulla, e allora sanno che Jennifer Lopez e David Guetta vanno a raggiungere la vetta, fa anche rima con Save Me Tonight. È tutto per il momento, ci si sente molto presto, a te logo da Chico Catenacci.

0: Abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it, Arma con Jafar Zedigan DJ
1: from 7va.fm/altiradio.

0: From 7 bar FM barra diagonal alter radio Algo Day.
1: From 7 bar FM alter radio Algo Day.
0: From 7 bar.fm barra alter radio Algo Day.
2: From 7 bar.fm alter radio Algo Day.
0: From 7ba.fm / alter radio Algo Day. From 7ba.fm / Alti Radio.
3: Oltre 80 emittenti collegate con la redazione di 7va.fm, questo è l'orario in cui anche la vostra emittente del cuore, la vostra radio di fiducia, dedica lo spazio ad Algo Day. Ottima scelta anche oggi di essere con noi, perché abbiamo un numero particolare. Mi piacerebbe dire siamo collegati con Modena, ma in realtà siamo collegati con il mondo. Abbiamo tante cose da invidiare al personaggio che presto conosceremo. O riconoscerete o risaluterete, perché insomma è un personaggio abbastanza noto e popolare, ma tra le tante cose che gli invidiamo è di aver avuto come professore di musica colui che ha scritto 44 gatti, quindi diciamo che è la 45esima gattina dello Zecchino d'Oro. Però ha studiato in Inghilterra, ha girato il mondo, perciò vi dicevo che parlare con Modena può risultare riduttivo, avvantaggiata anche dalla sua attività oltre che nel campo musicale in quello turistico. Però non voglio dirvi tutto, perché poi sarà lei a sottolinearci le note salienti di una super carriera che continua a continuare. Abbiamo con noi Ilenia Sala.
4: Ciao Francesco, ciao a tutti, grazie per l'invito.
3: No, grazie a te per averlo accettato, non è stato facile, abbiamo dovuto fare anche la nostra attesa perché sei sempre in giro per il mondo.
4: È già davvero.
3: Tra l'altro, tu quando è che giri, cambi un attimo residenza, avrai un periodo abitativo più o meno lungo, gli altri si preoccupano se c'è il supermercato, il fruttivendolo vicino, tu invece ti preoccupi se c'è il coro gospel, perché la prima cosa che fai quando è che hai da passare diversi mesi in un posto è dove andare a cantare in qualche coro, no?
4: È vero, guarda, tutte le volte che ho cambiato paese, città, proprio perché per lavoro mi sono trasferita, la musica è stata sempre una compagna di viaggio. E il coro, a parte, è bello perché il gospel è bellissimo, ma poi è anche un modo per conoscere gente e fare gruppo. E quindi mi ha sempre aiutato, sia per mantenere viva la mia passione per la musica, ma anche per conoscere gente, perché no? Perché è un modo proprio per fare amicizie, quindi è una bellissima cosa.
3: Da sempre

0: bar, al duo musicale, a questi brani gospel, quindi una voce sempre educata, esercitata, in crescita, una coltivazione continua che ti ha portato poi dopo a scrivere degli inediti e insomma a realizzarne, ne ascolteremo un paio, no? Quindi vogliamo sentire già uno dei due?
1: Sì, volentieri.
0: Parlaci della notte nera, come l'annunceresti?
1: Allora, la notte nera è quando appunto vedi tutto nero, un periodo che le cose vanno, sembra che le cose vadano male, sembra che tutto ruoti intorno a te, tutto è fermo lì. Poi magari può capitare che basta incrociare uno sguardo, basta un sorriso, basta veramente poco per dare una nuova luce alla giornata, per ribaltare tutto, soprattutto a livello di umore, soprattutto, ecco, quindi è una giornata che si trasforma.
0: E allora eccola qui la formula magica per illuminare una notte nera, Ilenia Sala.

0: dove la tecnica non manca, ma soprattutto il sentimento, vai a tuo agio in queste pieghe non facilissime di interpretazione. Davvero molti complimenti, quindi una passione che veramente traspare da ogni singola nota, ogni singola strofa di questo bellissimo pezzo. Stai preparando anche altre situazioni? Poi insomma non sei mai ferma, perché continui ad esibire in quel di Firenze, hai delle location fisse più o meno, ma poi hai delle esplorazioni spesso e volentieri un po' in giro, no?
1: Sì, esatto, abbiamo dei posti dove abbiamo suonato più volte, però ovviamente si cerca sempre anche situazioni nuove all'aperto, magari sia locali ma anche all'aperto, magari feste di paese dove, essendoci tanta gente che si muove, c'è proprio l'occasione di far sentire le proprie canzoni a più persone, quindi sono sempre situazioni molto belle. Poi mi piace anche quando ho l'opportunità di cantare in luoghi dove c'è un pubblico, per cui c'è un po' il dialogo col pubblico ed è divertente, oltre non solo il fatto della passione della musica, ma è bello anche confrontarsi con chi ci ascolta.
0: Un artista come te non poteva mancare una capatina sulla Riviera Ligure, e a Casa Sanremo una bella esibizione che hai voluto immortalare in alcuni scatti che ci sono arrivati.
1: Sì, esatto, 2 anni fa ho vinto un contest. Se il premio era appunto partecipare a Casa Sanremo, ed è stato molto bello, perché essere a Sanremo durante la settimana del festival, quindi respirare l'aria del festival, è veramente molto molto molto entusiasmante, devo dire. Mi sono divertita ed è stata una splendida esperienza.
0: E beh, pensa che Algo Day è nato proprio per dare il reportage ora per ora sul festival di Sanremo. Quando l'abbiamo però creato già sapevamo che avevamo molto da fare nel corso dell'anno, e quindi tra cinema, teatro e musica anche superiore a livello medio di Sanremo ha confermato questo nostro impegno. E tra l'altro, appunto, però è l'atmosfera, dai, di Sanremo, non è tanto il livello musicale, perché io devo farti i complimenti, non riusciresti secondo me a essere inclusa a Sanremo per manifesta superiorità del genere musicale.
1: Troppo gentile. Però hai ragione, è proprio un'atmosfera bellissima quando si è là durante la settimana del festival, perché in ogni angolo c'è musica, veramente ogni locale, ogni angolo di Sanremo, delle piazze, c'è musica, quindi è proprio emozionante.
0: Un salotto continuato, una fiera a cielo aperto, veramente. Allora, io ascolterei quella che è la nuovissima, Io non ce la faccio più, ok? Ce la presenti un attimino?
1: Sì, questa invece è una canzone, già il titolo forse un po' lo anticipa, e parla di una distanza, quindi di un amore che è vissuto a distanza, quindi quando non ce la fai più, hai voglia, hai bisogno di vedere la persona che ami, però devi aspettare magari di poter rincontrare un'altra volta, e magari dici appunto non ce la faccio più ad aspettare, quindi questa è una canzone d'amore.
0: Il tipico non vedo l'ora, no?
1: Esatto.

0: Anche questo un pezzo davvero ben prodotto, arrangiato magicamente, in cui, ok, naturalmente manco a dirlo, in primissimo piano la voce di forte personalità di Ilenia Sala. Cosa possiamo aggiungere, Ilenia? Allora, l'album avrà sempre questi temi che vanno un po' sull'amore, un po' sulla vita. Stai preparando le altre tracce, quanto manca?
1: Allora, stiamo lavorando ad altre canzoni, in realtà non solo d'amore, vorremmo parlare anche di altri temi, sempre della vita, diciamo, però non solamente canzoni d'amore. Mi fa piacere ricordare Luca Becchelli, che è il mio compagno, ma è anche quello che ha scritto le canzoni, le musiche, e coi testi collaboriamo, perché lui ha fatto anche 2 Sanremo come autore, quindi ha una grande esperienza, e quindi lavoro con lui, e quindi mi fa piacere ricordarlo e dirlo. E stiamo appunto lavorando al primo album, sempre in genere blues, però le canzoni avranno anche altri temi, non solo canzoni d'amore.
0: E beh, insomma, vogliamo sempre essere i primissimi,
1: bene,
0: essere messi al corrente delle novità. E quindi Ilenia Sala, che troviamo su tutti quanti i social, ma del resto i link saranno disponibili sul canale di Setteva.tv, naturalmente su tutte quante le pagine delle importanti emittenti che sono collegate con la nostra redazione. Grazie Ilenia, davvero molti complimenti.
1: Grazie a te, un caro saluto, e grazie a tutti gli ascoltatori, insomma, che sostengono la musica.
0: E allora, alla prossima, ciao Ilenia. Ciao.
1: Un abbraccio, ciao.

0: May I have your attention, please?
1: STS, Station to Station.
2: Music Discovery.
3: Station to Station. Alla scoperta e riscoperta della musica più bella. Si sale a bordo e si viaggia con noi. Sono Roberto Arricale e dalle 22 alle 24 ogni martedì in diretta vi aspetto qui su Radio Meano.

0: Buonasera dalla redazione e da Nadia Sessa. Emergenza caldo per 193 milioni di europei con temperature sopra i 35 gradi secondo i calcoli della France Press basati sulle previsioni del servizio meteorologico tedesco. Domani il picco ma anche maltempo in 9 regioni da nord a sud. Ancora un incidente mortale in Grecia, una 52enne italiana è morta mentre era in barca a vela nelle acque antistanti Kalamos. Non sono chiari i dettagli che hanno portato al decesso della donna che, fatta sbarcare al porto di Lefkada, è stata trasportata da un'ambulanza all'ospedale dove i medici non hanno potuto che constatarne il decesso. Un uomo di 50 anni è stato gravemente ferito da almeno 3 colpi di forbici al culmine di un'accesa discussione in casa con il padre 76enne a Marina di Melendugno, Lecce. La vittima è ricoverata in prognosi riservata all'ospedale di Lecce, mentre il padre è stato portato in caserma per essere ascoltato. Continuano con l'ausilio dei sommozzatori dei vigili del fuoco di Napoli e delle squadre specializzate di Firenze le ricerche di Luigi Cavallari, ingegnere e marito della ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità Eugenia Roccella, disperso dalle 18 di sabato nelle acque del lago di Vico nel Viterbese. Voltiamo pagina, il rischio dello scoppio della bolla dell'intelligenza artificiale combinato all'alta inflazione, un debito pubblico caratterizzato sui massimi valori storici con gli hedge fund, può frenare in modo sistematico la crescita mondiale. È l'allarme lanciato dalla Banca dei Regolamenti Internazionali nel suo Annual Economic Report appena diffuso. Ed è tutto, a più tardi.
1: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trebimeteo.com.
2: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Giornata di lunedì, quindi un inizio di settimana con un lieve calo delle temperature massime al nord-ovest che in questo weekend hanno toccato punte davvero molto molto calde. Però ancora possibili 40 gradi tra Emilia-Romagna e Basso Veneto, possibili anche sulla Sardegna. Massime fino ai 38 gradi sul resto del sud. Massime in montagna in calo sulle Alpi, ancora elevate sull'Appennino centro-meridionale, ma generalmente sotto ai 30 gradi a 1000 metri. Afa ancora elevata durante la notte nelle grandi città. Rimanete aggiornati e consultate l'app di Trebi Meteo.
3: Sei già troppo grande.

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente
1: e con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

La voce della Valbelluna. Il suono delle Dolomiti. Questa è Radio Meano.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare.

Ecco, la prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni. Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi. Così dolce e preoccupato, così sempre attento. Forse adesso che ho imparato non è più lo stesso. Il tempo la l'ho già detto, anche in un orologio rotto. E mentre fuori scoppia un altro inferno, da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

La voce della Valbelluna. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!

tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni, sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi, così dolce e preoccupato, così sempre attento.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

0: volare.
1: Radio Meano, musica, intrattenimento, notizie e novità ogni giorno per accompagnarti ovunque tu sia.

La voce della Valbellura. La magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

Ciao, sono Massimo Esposito. Ti aspetto il sabato alle 11 e la domenica alle 15 su Radio Meano con la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. Non mancare!